0: Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima.

giorno fu diverso e il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che arriva ed è spiazzato, pensa sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turbo.

Pranzettino, qui ci vuole un pranzettino, pum di dam dam dam. Oh, che grande volontà, se un'ape fossi, ma un orsetto non sarei, ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

e mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci, se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda, son felice più di un panda, son felice più di un panda, ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.
3: Oh.

0: Buongiorno Giurma, è il vostro capitano che vi parla dal bastimento 1-2-3 stella. Oggi mare in tempesta, fulmini, tuoni si abbattono sulla nostra imbarcazione. Per ora niente acqua a bordo. Ci vorrebbe davvero un po' di fortuna che faccia smettere questo tempaccio. E la fortuna diventa virtù se sappiamo adattarci. E noi qui sul bastimento ci adattiamo ad ogni imprevisto. Dai, forza! Su!
1: Oh, isso!
0: Il timone, ecco, ecco, sì!
1: Oh, isso!
0: Sì, la fortuna premia gli audaci. Il mare si è calmato e vedo un faro da lontano. Tra poco si tocca terra. E a proposito di faro, se il tuo sogno sarà il tuo faro, la fortuna arriverà, bambino caro.

anche se non me l'hai detto, so che è un sogno nel cassetto, forse una storia da inventare, una canzone da cantare, forse un mondo da scoprire, oh oh oh.

Buona fortuna, bambini, per ogni vostro sogno. Il mio, per ora, è quello di continuare il nostro viaggio sul bastimento 1-2-3 Stella, in compagnia di Natalia San Giorgi sul ponte di regia e in compagnia della mia cara ciurma. Un abbraccio pieno di fortuna dal vostro amico e capitano Lorenzo. A presto! Ciao ciao!

0: si chiama Crud, viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Vado o non vado? Vado o non vado?
2: DJ, ti sento indeciso, c'è qualcosa che non va?
1: Oggi avevo in programma una bellissima passeggiata.
2: Ah, dai, ottima idea, vuoi che ti accompagni?
1: Volentieri, ma le previsioni del tempo non sono buone.
2: Ma allora ho capito, cioè sei indeciso se andare o meno a fare la passeggiata, giusto?
1: Proprio così, Armando, che cosa facciamo?
2: Io direi di andare comunque, scusami, mettiamo nello zaino una giacca impermeabile e via, si va.
1: Va bene, non sarà qualche goccia di pioggia a fermarci.
2: Giusto, hai già idea di dove vorresti andare?
3: La missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite.
4: Sì, questa volta è tutto chiaro, non fallirò. Sto per arrivare, tremate, terricoli.
2: Ci risiamo, dobbiamo rimandare la nostra passeggiata, DJ.
1: Il cattivone lì, come si chiama, Armando? Brejaul?
2: Crud, si chiama. Crud, DJ. È il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot.
1: Ecco, lui, a quanto pare ha ricevuto un nuovo messaggio dal suo capo, il terribile Salam.
2: Mort Adel.
1: Ah, vabbè, sì.
2: Il capo si chiama Mort Adel. E questa volta però la minaccia mi sembra molto, molto reale. Dobbiamo aspettare e sperare che il cattivone non riesca ad attuare il suo terribile piano.
1: Che facciamo? Inganniamo l'attesa con un po' di musica, Armando?
2: Ottima idea, DJ! E intanto prepariamoci ad affrontare Crud!

0: Non vorrei aver capito male il messaggio, ma questa volta Crude sta per combinarla grossa.
1: Hai ragione, Armando. Anche io sono un po' spaventato, ecco.
2: Tra poco non sarete più spaventati.
1: Perché il tuo piano è già fallito?
2: No! Perché sarete estinti! Questa volta il messaggio del mio capo supremo Mortadel era chiaro!
1: Veramente la radio era sempre un pochino disturbata.
2: Ma io sono riuscito a capire tutto perfettamente!
1: Io ho qualche dubbio.
0: E qualcuno ce l'ho anch'io.
2: I vostri dubbi spariranno, come sparirete voi dalla faccia della Terra! Questa volta il mio piano, anzi il piano del mio capo, prevede la vostra estinzione.
0: Speriamo di no, Crude. Ma scusa, prima di estinguerci, possiamo farti una domanda?
2: No, non potete.
1: Dai, Pancet, un'ultima domanda si concede a tutti. Figurati a noi che stiamo per sparire.
2: Ho detto di no, e quando dico di no, è no. E va bene, avanti con quest'ultima domanda.
0: Vuoi fargliela tu, DJ?
1: Ma no, dai, fagliela tu.
0: Come preferisci,
1: dai,
0: eh?
1: Su, non ti preoccupare.
2: Allora abbiamo finito con questo teatrino? Io devo distruggere la Terra, non ho tempo da perdere. Fatemi questa domanda o me ne vado.
0: Va bene, va bene. Allora, come mai sei stato scelto proprio tu per invadere la Terra?
1: Insomma, lì nel vostro pianeta, come si chiama? Guancial?
2: Cotta. Si chiama Cotta.
1: Va bene, Cotta. Insomma, dalle vostre parti ci sarà pure qualcuno un po' meno farlocco, no?
2: Che cosa vorresti dire?
0: No, niente, dai. Ecco, tu, scusami, come cattivone vai benissimo.
2: Grazie.
0: È che ci chiedevamo, io e DJ, perché proprio te?
2: Beh, mi è stata affidata questa missione di estrema importanza perché... perché sono bravo.
0: Ah.
2: Sì, perché si fidano di me. Mm. Sanno che sono il migliore e... non è vero.
1: Ecco, vedi.
2: No, non è vero.
0: Già.
2: Il fatto è che questa è la mia ultima e unica possibilità. Se fallisco questa missione, sarò prima in Zaccat e poi soppressat.
0: Ma perché unica e ultima possibilità? Che cosa è successo?
1: Secondo me il pupazzo extraterrestre ne ha combinata una delle sue.
2: Silenzio! Adesso basta! Vi ho detto anche troppo! Adesso è venuto il tempo di procedere con la mia missione. Preparatevi a scomparire. Che devo fare adesso? Scusate.
0: La risata.
1: Armando,
0: sì.
1: Secondo te questa volta ce la fa?
0: Spero proprio di no, DJ. Ma stavo pensando a quella cosa che ha detto, che questa è la sua unica e ultima possibilità.
1: Deve aver fatto qualcosa.
0: Già. Prima o poi lo scopriremo.
1: Sì.
0: Ora però dobbiamo solo sperare che il suo terribile piano fallisca.
1: Un po' di musica nell'attesa dell'estinzione?
0: Perché no, DJ?

0: Sbaglio o non ci siamo ancora estinti?
1: Direi che hai ragione, DJ. Non mi pare che ci siano segnali di grande distruzione del pianeta Terra. Forse ce la siamo cavata ancora una volta.
0: Sì.
2: Sì, ecco sì. Ve la siete cavata ancora una volta.
0: Senti, senti com'è depresso il cattivone spaziale.
1: Altro che. Crude, raccontaci cosa è successo.
2: Non lo so, non lo so. Mi sembrava di aver fatto tutto giusto. Forse è quella maledetta radio. Non si capisce mai chiaramente il messaggio del mio capo Mortadel.
0: Non ti si può dar torto, eh. Ma non puoi comprarti una radiolina nuova?
2: Quello è un messaggio che arriva dallo spazio profondo, da una lontana galassia. Dove si trova il pianeta Kot.
1: Già, non c'è niente da fare, DJ. Le comunicazioni sono quelle. Resto, se arrivano da così lontano.
2: Appunto. Fatto sta che io ho eseguito quello che Mortadel mi ha ordinato.
0: Sarebbe a dire?
2: Ho preso degli enormi megafoni.
0: Megafoni?
1: Sì, sono una specie di altoparlanti. Servono per far sentire la voce a distanza.
0: Io lo so, mi sembrava solo strano. Comunque grazie, Armando.
1: Ma prego, DJ.
2: Ehi, voi due, mi ascoltate, sì o no?
1: Sì,
2: certo.
1: Sì.
2: Allora un po' di silenzio, per favore. Insomma, ho messo questi altoparlanti dappertutto. E poi ho iniziato a dire il meteo. Il meteo, le previsioni del tempo. Ho detto a tutti che ci sarebbe stato il sole. E alla fine tutti erano felici e contenti.
1: Certo.
2: Ecco. Questo è quello che sono riuscito a fare. Altro che distruggere la Terra, estinguere il genere umano. Però il messaggio era chiaro, eh. Diceva proprio: lanciare sulla Terra il meteo, udite.
1: Ma senti, Crude, mi dispiace molto per te, però noi siamo contenti di essere sopravvissuti. Però io credo che tu probabilmente abbia interpretato male il messaggio.
0: Secondo me il messaggio radio del tuo capo non diceva lanciare sulla Terra il meteo, udite.
2: Ah no, eh? No. Allora dai, sapientino, secondo te che cosa avrebbe detto?
0: Il meteorite, Crude, lanciare sulla Terra il meteorite.
2: Il meteorite? Davvero?
1: Ma esatto. Certo, Crude, certo. Infatti noi eravamo piuttosto preoccupati, perché ci era sembrato di aver capito il messaggio. Un meteorite, se è grande, può combinare un sacco di guai.
0: Chiedere conferma ai dinosauri, eh?
2: Maledizione, maledizione! La prossima volta sarò più attento, non vi salverete. Tornerò, terricoli. Tremate, perché tornerò! Tornerò! Tornerò!
1: Beh, è andata bene, DJ.
0: Mi ero preso un bello spavento, sai? Meno male che il pupazzo alieno è un po' sciroccato.
1: Per nostra fortuna, quei messaggi radio del suo capo, che gli arrivano dallo spazio profondo, sono spesso disturbati.
0: Comunque, ce la siamo scampata.
1: E sappiamo cosa fare, no?
0: A cosa ti riferisci, Armando?
1: Alla nostra passeggiata. Eri indeciso se farlo meno a causa delle previsioni meteo.
0: Lo sono ancora, Armando. Che cosa è cambiato?
1: Il meteo, ce l'ha detto Crude. Oggi c'è il sole dappertutto.
0: È vero. E allora si va? Grazie, Crude!
2: Divertetevi pure finché potete! Presto! Molto

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto. Siamo i mostri.

0: Ehi. Hey.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia. E ne triamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? Ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Pronti.
1: Per un'altra nuova esilarante e strabiliante puntata di
0: Big Bang.
1: Leila, che bello! Ciao Lalo, ciao Lella!
2: Armadissimo, ciao!
3: Ciao Armando, ciao bambini!
0: Ma perché oggi non facciamo un bel gioco giochetto?
3: Sì, è tanto che non giochiamo!
1: Va bene, e che gioco facciamo?
0: Nascondino!
1: Vabbè, ma Lallo, non si può giocare a nascondino in radio, non ci vedono!
0: Hai ragione, Armando. Allora, facciamo acchiapparello!
1: Lallo, se giochiamo ad acchiapparello, come facciamo con i microfoni?
3: Io conosco un gioco bellissimo che possiamo fare senza muoverci!
1: Qual è?
3: Obbligo verità.
0: Oh wow. No!
1: Perché no? Non ti piace questo gioco, Lallo?
0: Mi fanno paura gli obblighi e le verità.
1: Ma io penso che invece forse ci divertiamo. Dai, proviamo. Dai. Sì. Allora, ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi giochiamo. Guida Lella!

bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò.

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Ti basta un po' di zucchero, lo stretto indispensabile. E poi la ne puoi.
1: Bravo Armando!
2: Armadissimo.
0: Grazie. Allora giochiamo?
1: Sì. Ciao. Chi comincia a scegliere obbligo verità?
2: Facciamo la conta?
1: Sì, chi comincia a fare la conta?
2: Facciamo la conta.
0: Dai, ragazzi, però così non la finiamo più. Allora, dai, comincio io. Allora.
1: Ok, Armando. Obbligo verità?
0: Obbligo.
1: Cosa gli facciamo fare, Lallo?
2: Io ho un'idea.
1: Dai, dimmi.
0: Ehi, avete finito? Ehi là, allora, cosa devo fare?
1: Te lo dice Lallo.
2: Allora, devi ripetere, senza mai sbagliare, lo scaldalingua dei 33 tristini.
0: Allora, intanto è uno scioglilingua.
2: Eccolo.
0: Poi sono 33 trentini.
2: Appunto.
0: Allora, pronto?
2: Sì.
0: 33 trentini, entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando.
2: Va bello, bravo.
0: Sì. Grazie.
1: E adesso chi tocca?
2: Tocca a te, Lella.
1: Va bene.
0: Allora, vediamo, obbligo o verità, Lella?
1: Verità.
0: Va bene, che verità chiediamo, Lella, Lallo?
1: Potete chiedermi qualsiasi cosa, tanto io dico sempre la verità.
2: Sì? Vediamo. Lella, cosa pensi di come è vestito oggi Armando?
0: Ma Lallo...
1: devo dire per forza la verità.
0: No, scusa, perché? Che cosa pensi dei miei vestiti, Lella? Dai, dimmi, forza.
1: Non ce la faccio.
2: Ce la devi fare per forza, il gioco.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Sì.
1: La vera verità è che penso che oggi Armando si sia vestito come un nonnino.
0: Che cosa?
1: Ho detto come un nonnino.
0: No, ho capito, non c'è bisogno di ripeterlo. Non mi avevi mai detto, Lella, che non ti piace come mi vesto?
1: Mi dispiace, Armando, è il gioco. E poi non sempre, solo oggi.
0: Va bene, dai. Adesso tocca a Lallo. Non vedo l'ora.
2: Mi dispiace, ma non è ora di vedere l'ora. Sai perché?
0: Perché?
2: È ora di una nuova canzone.

0: Ed eccoci qui. Allora, bambini, oggi in questa strepitosa, strabiliante puntata di Big Bang si gioca obbligo o verità.
1: E tocca a Lallo. Obbligo o verità, Lallo?
2: Barzelletta.
0: Sì.
1: No, Lallo, lo conosci benissimo il gioco. Puoi scegliere solo tra obbligo o verità.
2: Sì, sì, ma prima una barzelletta.
1: No.
2: E va bene, scelgo obbligo. Però non siate troppo cattivi, eh.
0: Ma no, dai, stai tranquillo. Allora, che cosa facciamo fare a Lallo, Lella?
1: Senti, se ti piace questa idea.
0: Dimmi.
2: Cos'è?
0: Ah, sì, mi piace moltissimo.
2: Allora cosa devo fare? Dai, non mi tenete sulle pigne.
0: No, figne, si dice sulle spine. Non mi tenete sulle spine. Allora, io e Lella abbiamo deciso che oggi non puoi mangiare neanche un dolcetto.
2: Cosa?
1: Hai capito bene? Neanche un dolcetto.
2: No, baby, se non metto a pino, la mia vita è finita.
0: A parte che si dice metapino, non metappino. Comunque non esagerare, Lallo. Dai, per un giorno facciamo solo una cortesia al tuo pancino. Così si riposa un po' da tutti quei dolcetti che mangi.
2: Ma sono disperato.
1: Facciamo così, per calmare la tua voglia di dolce, consolati con un po' di torta, pere e

0: Allora Lallo, ti è piaciuto questo dolce di pere e cioccolato?
1: No, mi ha fatto effetto, però al contrario, adesso voglio una torta di pere e cioccolato.
2: Mi dispiace, dovrei aspettare domani, Lallo, è il gioco.
1: No, io non gioco più con voi due, a obbligo verità,
0: Ma dai, Lallo, è stato divertentissimo. Vi è piaciuto, bambini? Fateci sapere se anche voi ci giocate, quali sono i vostri obblighi o verità. Insomma, fateci sapere tutto quanto al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: Vi aspettiamo per giocare insieme. Ciao.
1: Bella.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
2: E io
3: e i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la...

0: Magia. La polvere magica.
1: La polvere?
2: La polvere!
0: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
1: Riproviamo, riproviamo!
3: Accipicchia, ma vogliamo!
4: Oh, la peppa!
1: Noi vogliamo! Vogliamo!
0: Come no?
1: Noi vogliamo! Vogliamo!
0: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte e a tutti, sono Sara Ragusa di Terre di Mezzo Editore e oggi per la rubrica I libri di Radio Kids vi parlo di un albo che ho tradotto che è come un comfort food, un viaggio delizioso nella cultura orientale del cibo come espressione d'amore. Si intitola Nel palazzo dei dim sum e l'autrice e illustratrice è X Fang, un'artista visiva nata a Taiwan e cresciuta ad Atlanta, negli Stati Uniti. La protagonista di questo albo è una bambina che si chiama Liddy. Per lei è ora di andare a dormire, però non riesce a prendere sonno perché è troppo emozionata per il grande avvenimento che l'aspetta il giorno dopo. Andrà a pranzo con i suoi genitori, al palazzo dei dim sum. Liddy non vede l'ora e continua a farsi domande, ma sarà proprio un vero palazzo? Incontrerà un'imperatrice? All'improvviso, dalla porta di camera sua entra un profumino squisito, impossibile non andare a vedere da dove venga. Così Liddy si alza, lo segue, attraversa un bellissimo giardino ed entra in uno splendido palazzo. Si ritrova in una cucina con dei cuochi giganti e molto indaffarati che stanno preparando una sfilza di prelibatezze. I dim sum. Ma che cosa sono? Sono dei bocconcini tutti diversi, originari della Cina del Sud, ripieni di carne, pesce, verdure, oppure sono dolci. Si mangiavano a colazione o a pranzo, insieme al tè. Ora ci sono tanti ristoranti specializzati solo in queste piccole portate, che sono diventate il cibo della domenica per tanti bambini, che magari incontrano i nonni a pranzo davanti a questi cestini di bambù pieni di deliziose sorprese. Ma torniamo a Liddy. Affascinata da tutte queste leccornie, mette male un piede e scivola in una ciotola per il ripieno dei ravioli. Non fa in tempo a dire ba, che finisce anche lei in un raviolo. Ma questo è solo l'inizio di un'avventura golosissima, di cui non voglio svelarvi troppo per non togliervi il piacere di leggere e di scoprire come va a finire. Questo era Nel palazzo dei dim sum di Terre di Mezzo Editore per la rubrica I libri di Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
2: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
2: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi...

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Curatori di pixel fluorescenti, conoscitori di novità cinematografica usa e getta, scienziati della degustazione da popcorn, venditori di alibi pur di non andare a spasso con gli amici, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Spencer Davis ci propone Gimme Some Lovin' e noi la accettiamo ad orecchie aperte, viva!

colonna sonora del film Sing, Nick Kroll e Reese Witherspoon, con un carpiato all'indietro, ci proiettano nel futuro. Radio Kids.

atmosfera swing per intenditori del movimento anche a bacino. A pigiama party si fa sul serio. Ballate come se aveste un cappello, una cravatta e basta.

ancora dalla colonna sonora del film Sing Gypsy King. Ci aprono orizzonti cardiocircolatori da cavalli imbizzarriti. E allora tutti al trotto e sudore come se piovesse grandine.

E qui uno strepitoso duo, Stevie Wonder, Ariana Grande, ci ricorda quanto sia bello avere le ali. Non le avete? Beh, ve le presta Radio Kids. Pigiama Party!

pezzo che spacca dalla colonna sonora di Sing, The Bunnies, R&B, elettronica e chi più ne ha più ne metta e si liberino pure le vostre anche mai stanche.

Che profuma ancora di granite e che strizza l'occhio al foliage autunnale prima che cadano i vostri pantaloni come fossero foglie, cintura bella stretta e scatenata.

0: Ci siamo, si inizia una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao bambini, come state?
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Armandissimo, e tu come stai?
0: Io sto bene, ciao Lallo, ciao Lella. Sto così bene che oggi ho deciso di farvi un regalo.
2: Sì, un regalo.
1: Bello, bello, cos'è?
0: È una sorpresa.
1: Dai, lo sai che non mi piacciono le sorprese.
2: A me sì, di solito, ma oggi no.
0: Lo so, ecco, che siete impazienti, però invece dovete avere un po' di pazienza, proprio perché il mio regalo non è ancora pronto.
2: E quando lo sarà?
0: Diciamo più tardi.
1: E intanto cosa facciamo?
0: Beh, come cosa facciamo, Lallo? Siamo a Big Bang e abbiamo un programma esplosivo da condurre.
2: È vero, cominciamo, dai, così il tempo passa in fretta e il regalo arriva presto.
1: E allora vai con la prima canzone, che è...
0: Regalerò un sogno.
1: Oh no.
0: E perché no?
2: Te lo diciamo dopo, adesso musica.

0: Allora, perché avete detto oh no quando vi ho proposto questa bellissima canzone dello Zecchino?
1: Perché tu lo sai che a noi le canzoni fanno un certo effetto.
0: Ah già,
2: ecco.
0: È vero.
2: E visto che volevi farci un regalo,
1: magari volevi solo regalarci un sogno, come dice la canzone.
0: Solo? Ma ragazzi, regalare sogni è una cosa meravigliosa.
2: Ma i sogni non si mangiano
1: e non si toccano,
0: però si possono vivere e si possono trasformare in realtà. E l'augurio più grande che io vi possa fare, a voi, a tutti i bambini e ai loro genitori, è quello di continuare a sognare.
1: Allora, era proprio quello il regalo?
2: Un sogno?
0: No, no, non era quello il regalo. Anche se devo dire che quello che vi voglio regalare è molto vicino al sogno.
2: Un gelato da sogno?
1: Un cucciolo da sogno?
0: Vorresti un cucciolo, Nella?
1: Oh sì, tantissimo.
0: E di che animale lo vorresti?
1: Un gattino o un cagnolino?
0: Però lo sai che avere un cucciolo è un grande impegno, eh? È come avere un bimbo piccolo. Devi pensare sempre a lui, gli devi dare da mangiare, da bere, poi lo devi far giocare, lo devi portare fuori anche per fare i suoi bisognini.
1: Sì, lo so, e farò tutte queste cose se mi regali un cucciolo. È un cucciolo?
0: No, mi spiace, Lella non è un cucciolo. Però capisco che tu lo possa desiderare, eh? Anche tutti i bambini vorrebbero un cucciolo, come anche la nostra amica Giulia. Ascoltate.
3: Vorrei avere un cane, ma mia madre e mio padre non me lo comprano finché non arriva settembre, ma io lo voglio oggi.
1: Ecco, neanche a Giulia regalano un cucciolo.
0: Insomma, evidentemente anche per i suoi genitori un cane è un impegno troppo grande. E poi non si può prendere un animale finché non si è sicuri di potersene occupare.
1: Hai ragione, Armandone.
2: Sì, ma allora che cos'è che ci regali?
0: Un'altra bella canzone per far rima con ragione Armandone. E a proposito di gattini, che ne dite di un po' di musiche prese dal film Gli Aristogatti?
1: Yeah.

0: che simpatici gli aristogattini.
1: Anche tu vorresti un cucciolo, Lallo?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E di che animale lo vorresti tu?
0: Di piccione viaggiatore.
2: Cosa?
0: Piccione viaggiatore!
2: Ho capito, non c'è bisogno di urlare.
1: Ma e come mai vorresti il cucciolo di un piccione viaggiatore, Lallo?
0: È perché così, quando non mi va di uscire, ci va lui a fare le cose per me.
1: Ho capito, sei un po' pigro tu, eh? Però mi spiace deluderti, Lallo, ma il piccione viaggiatore, che poi in realtà è un colombo selvatico, è capace solo di tornare indietro, capito? Cioè non è che... Pensa che sa tornare velocemente al suo nido grazie a una specie di bussola interna. La bussola è quello strumento che vi consente di capire dove sono le direzioni, diciamo così, no? E lui sa riconoscere la posizione del sole e questo gli basta. Con poi gli odori riesce a tornare a casa.
0: Bello! Allora io lo porto dal gelataio.
1: Sì.
0: E quando mi viene voglia di un bel cono cioccolato fragole panna, lo chiamo e me lo faccio portare a casa.
2: Ma così il gelato si scioglie.
1: È vero, ha ragione Lella. Allora.
2: E poi i piccioni viaggiatori non vanno più di moda. Ora ci sono i telefoni per ordinare il cibo e fartelo portare a casa.
1: Sì. Pensa che l'utilizzo dei piccioni viaggiatori risale addirittura agli egizi e ai persiani, cioè 3000 anni fa. E comunque fino a circa 200 anni fa è rimasto un mezzo di comunicazione molto importante. Poi, come dice Lella, hanno inventato il telegrafo, il telefono, la radio.
0: La radio!
2: Siamo noi la radio!
0: Ma quindi siamo un po' dei piccioni viaggiatori?
1: In un certo senso sì, perché noi trasportiamo un messaggio. Noi portiamo musica e allegria nelle case di tutti i bambini.
2: E allora portiamo subito un'altra canzone bella e allegra.
1: Al volo, ecco il ballo preferito dalle papere.
2: Il ballo del quacquà.

0: Bello, bello il ballo del qua qua.
1: Sì, questo è il ballo dell'allà. È di un lallo che lo fa.
0: Il carina. Ballo dell'allà.
2: Carina, carina Della, molto carina, brava, brava, brava.
1: Sì, però adesso Armando, tu ci devi dire qual è la sorpresa.
2: È vero,
0: sì,
2: è
0: il regalo, il regalo.
2: È vero, è vero, siete pronti allora?
1: Prontissimi.
2: Bene, allora questa sera voglio portarvi fuori con me. Andiamo a mangiare una bella pizza e dopo un bel gelato.
1: Evviva! Ci sto!
0: Cioccolato, fragola, panna e tutti questi.
2: E allora, ciao bambini, se potete, anche voi, naturalmente, se i vostri genitori non sono troppo stanchi, se hanno voglia, fatevi accompagnare a mangiare una bella pizza. E se no, mangiate con loro a casa tranquilli. E mi raccomando, non perdete la prossima puntata di
3: Big Bang!
2: Ciao bambini!
1: Ciao a tutti! Ciao.

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura, non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto doppio.

0: sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz. Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha.

0: Se tu li senti suonar, ti faran ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Ceste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò, come il tango, il vostro roba rococò.
3: Roba che non su.

0: lui jette son gong. Danno il tempo con il gong. Ma questa sì che volte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: La gatta!

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?» domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera
3: All'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
3: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
3: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
3: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
3: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
3: disse la piccola dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

0: Bambine, bambini, genitori, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un caloroso saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nostra puntata di...
1: Beghete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armadissima! Un papà, un papà!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando! Un papà, un papà, un papà!
0: Ma scusate, si può sapere cosa vi succede oggi? Vi sento molto canterini, anzi ballerini, visto che stavate intonando un valzer.
1: E ieri sera alla fattoria c'è stata una gara di ballo. E indovino un po', Armando?
0: No, non mi dire.
1: Sì, abbiamo vinto!
0: Ma dai!
2: Ci hanno dato il primo premio, la Supercoppa Coppa Ballerina! È tutta luccicosa, dovresti vederla, Armandissimo!
0: Beh, i miei complimenti, bravi Lallo e Lella!
1: Grazie!
2: Però ci sono rimasto un po' male, pensavo perché? Che fosse piena di cioccolatini, invece era vuota!
1: Oh,
0: vabbè, dai, comunque siete stati bravissimi! Ma dove avete imparato a ballare il valzer?
2: A me l'hai insegnato zia Lalletta, quando ero ancora un puledrino! All'inizio non ero tanto bravo, le pestavo sempre gli zoccoli.
1: E io ho imparato un corso accelerato di danza dei boschi. Ci andavo insieme alla cugina Alpaca.
0: Ah, sapete cosa vi dico?
1: Che cosa?
0: C'è uno dei nostri piccoli amici che ha proprio bisogno di un vostro consiglio. Perché al nostro Leo piace un sacco ballare e frequenta un corso di danza. Ma purtroppo i suoi compagni lo prendono in giro, ridono. Ma insomma, io non sono molto d'accordo con quegli amici. Ma tu che cosa ne dici, Lellina? Perché lui chiede proprio il tuo aiuto. Insomma, è come se aprissimo la tua rubrichella. E poi sono sicuro che anche Lallo magari vorrà darci la sua opinione, visto che anche lui è un ballerino.
2: Un papà Leo, ballare è fantastico! Bravo, ci si diverte un mondo!
0: Giusto!
1: Già, già! E sai, Leo, io penso che la danza sia una disciplina meravigliosa. E tu devi fare quello che ti piace, senza badare ai commenti dei tuoi compagni cattivelli.
2: Che sono sicuramente invidiosi, perché loro non sanno ballare.
0: E poi, Leo, esistono moltissimi ballerini maschi davvero bravi.
2: Tipo me, un papà, un papà, un papà.
0: E poi la danza è una delle espressioni artistiche più antiche del mondo. Pensate, ballavano anche i cavernicoli dell'età della pietra.
2: E scommetto che facevano musica coi tamburi.
0: Forse sì. Sai, la danza era considerata un po' magica perché permetteva di esprimere le emozioni attraverso i movimenti del corpo.
1: Sapete, tutto questo discorso mi ha fatto venire voglia di ballare.
0: E allora dai, adesso si balla tutti insieme. Pronti?
1: Prontissimi!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang,
0: in compagnia della nostra amica Lella,
1: eccovi qui,
0: e del nostro amico Lallo,
1: grandissimo.
0: E io voglio ricordarvi il numero WhatsApp che è sempre pronto a ricevere i vostri messaggini, poesie, filastrocche, storielle buffe, ma anche domande per la rubrichella di Lella, come ha appena fatto Leo. Il nostro numero è sempre il
1: 347 411 2726.
0: E allora, oggi, sulla scia del messaggio di Leo che fa danza, stiamo proprio parlando di balli e ballerini di tutto il mondo. A questo proposito, ma voi lo sapete che è esistito anche un famoso re ballerino?
2: Bello! Ma ballava con la corona in testa?
0: Non lo so. In realtà lui la corona non la indossava quasi mai. Più che altro portava delle gigantesche parrucche alte come delle torte nuziali.
1: Oh.
0: Si chiamava Luigi XIV ed era anche noto come il Re Sole.
1: Re Sole, che bel nome!
0: Eh sì, pensa che questo sovrano, che poi era il re di Francia, ordinava a tutti i cortigiani di imparare bene almeno 4 balli, e molto spesso si presentava di persona e ballava sul palcoscenico durante le feste e gli spettacoli.
2: Scommetto che ha vinto un sacco di volte la Coppa Ballerina.
0: A proposito, per tornare a Leo e dargli qualche consiglio, Leo, allora, se non l'hai già fatto, devi assolutamente vedere un bellissimo film dal titolo Billy Elliot, perché il protagonista è un ragazzino di 11 anni che vuole diventare ballerino e deve affrontare tante difficoltà per riuscire ad andare a scuola di danza.
1: Ah, povero Billy. Ma poi diventa un ballerino, giusto?
0: Non te lo voglio dire, non ti voglio bruciare il finale, devi vedere il film. Però sapete, avete fatto venire voglia di ballare anche a me.
1: Dai Armando, scateniamoci tutti insieme.
0: E allora vai con la musica.

0: Piccole ascoltatrici e piccoli ascoltatori, piccolo popolo di Rai Radio Kids, mamme, papà, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di
1: Big Bang
0: in compagnia di Lella,
2: eccomi qui,
0: Lallo
3: e Armandissimo.
0: E visto che stiamo parlando di ballo, vi chiedo: qual è la danza che vi piace di più? Il valzer? Oppure, che ne so, la danza classica, l'hip hop, la break dance?
4: A me piace il Simba.
2: Lallo, ma che cos'è il Simba?
0: A me fa venire in mente il leoncino Simba del Re Leone.
4: No, no, state a sentire, fa così,
0: Ah, ho capito, ma no, quello è il samba, la tipica danza brasiliana.
2: Io invece adoro il tango e anche la salsa e il merengue.
4: Le salse e le merengue, buone, mi piacciono, mi sta venendo una famina.
0: Lallo, salsa e merengue sono due tipiche danze dei Caraibi, che è una zona del Centro America.
4: Beh, però possiamo provare a ballarle anche noi, le salse e le merengue, giusto?
2: Ci sto, Lallo, andiamo a scuola di danza anche noi come Leo.
0: Buona idea. E poi dopo tante giravolte ci ritroveremo qui tutti insieme per una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Bambine e bambini, la nostra puntata di oggi finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che volteggia e balla allegramente con la pecorella Lella. Grazie al bravissimo ballerino Piero Marcelli, che impartisce lezioni di danza al nostro Lallo. Grazie alle trovate ballerine di Lorenza Cingoli e Martina Forte, le nostre autrici, e un ringraziamento gigante alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

dam. Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è.

0: rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, Big Bang, Big Bang,
1: Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang.
2: Ciao bambini, benvenuti a una nuova straordinaria esaltante avventura con
1: Big Bang.
2: Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armando.
3: Ciao.
2: Allora partiamo subito ascoltando un bel messaggino che ha mandato un bambino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
2: Ve lo faccio sentire subito, ascoltate.
4: Sì, la strocca del papà, ovunque io sono ci sarà, caccerà tutti i miei mali, mi disegnerà due ali e se lo lascerò fare lui mi insegnerà a volare.
2: Bella!
1: Sì, è bellissima questa filastrocca!
3: Dedicata a tutti i papà!
2: Bene, bene, bene, bene. E allora, che ne dite? Dedichiamo una puntata alle filastrocche?
1: Sì! A quelle dei bambini e a quelle di Gianni Rodari.
2: Che ti piacciono tanto, vero Lella?
1: Ah, sì, tantissimo.
2: Molto bene, allora ascoltiamo un po' di musica insieme e poi te ne farò leggere una.
1: Oh, che bello, non vedo l'ora.
5: Le ore sono 12 con 3 per 4, ma se fai due giri poi sono 20.

0: metallici. Eccole qui le ore che danno i numeri, però adesso siamo di nuovo insieme, bambini, e io avevo promesso a Lella che le avrei fatto leggere una filastrocca del grande scrittore Gianni Rodari. Allora Lella, prendi il libro, ecco qua, e leggi questa filastrocca impertinente.
1: Filastrocca impertinente. Chi sta zitto non dice niente, chi sta fermo non cammina, chi va lontano non si avvicina, chi si siede non sta ritto, chi va storto non va dritto e chi non parte in verità in nessun posto arriverà.
2: Yuhu! Che forte che
0: è! Bella, vero?
1: Bellissima e super divertente.
0: Ma certo, sono le filastrocche di Gianni Rodari. E le filastrocche hanno sempre un significato preciso. Alcune sono belle come canzoni per il loro suono, mm-hmm. E altre divertenti come storielle buffe per le parole che le compongono.
2: Pure io voglio leggerne una. Sì,
0: va bene, va bene, Lallo. Allora tu potresti leggere questa che è molto carina. Si chiama Il gatto professore.
2: Bella, aspetta. Un gatto di nome Valentino voleva insegnare l'inglese a un topolino. Preparò la grammatica, il formaggio nella trappola e si mise ad aspettare che il topo ci venisse a cascare. E intanto che aspettava, cantava e ricantava. Topolino, corri fretta, la lingua inglese è qui che ti aspetta. Il topolino squittì e rispose così: non posso venire, parola d'onore, mi piace la lingua ma non il professore.
1: Troppo bella.
2: Il topolino è stato molto più furbo del gatto, non c'è mica cascata nella trappola che gli aveva preparato.
0: È vero, mi fa pensare a un altro topolino furbo di una filastrocca molto famosa che i piccoli cantori di Milano hanno trasformato in una canzone, anzi in una giocastrocca.
1: Yuhu!

0: che carino, mi sta troppo simpatico questo topolino.
1: Senti Lella, ma ho visto che stavi scrivendo qualcosa. Non mi direi che hai provato a scrivere una filastrocca anche tu?
0: Sì, ma mi vergogno a leggerla. Non so se è bella. Leggila tu, Armando.
1: Va bene, ci provo, però insomma è un rischio, eh? Ti fidi? Va bene.
0: Dai Armando, provaci.
1: Va bene. Ecco a voi la filastrocca di Lella. Filastrocca della natura. Sono stupendi gli animali, con le pinne, zampe e ali. È fantastica la terra, che ora soffre per l'effetto serra. Meraviglia piante e fiori, che ci riempono d'odori. Voi smettete di inquinare, che alla gioia ci pensa il mare. Che bella Lella, ma brava.
0: Grazie.
2: Ma insomma, così.
1: Ma dai, Lollo.
0: Non ti è piaciuta la mia filastrocca?
2: Ma sì, che mi è piaciuta, stavo scherzando.
1: Ecco, vedi, ma Lollo, Lella, siete bravissimi, siete due grandi scrittori di filastrocche, sono fiero di voi.
0: Grazie Armando.
1: E allora a proposito di filastrocche, ecco una canzone che è un'altra filastrocca. Ci vuole un fiore.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine.
1: Peccato, sono così belle le puntate dedicate alle filastrocche.
0: Tutte le puntate sono eccezionali se si hanno i compagni ideali.
1: Armando ha fatto la rima. E i tuoi compagni siamo noi.
0: Ma certo, Lella, certo, Lallo. E tutti i bambini che continuano ad ascoltarci su Rai Radio Kids e continuano a mandarci i loro fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
1: Aspettiamo le vostre filastrocche.
0: Le faremo sentire su Rai Radio Kids. Forza!
1: Sì. Ciao.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno e

su quei... come si chiamano? Ah, yeah. Con le mie pinne non si può far, vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per l'aria.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: La luce del mondo. Saggezza orientale. Nasreddin Hoxha era di un tale candore che conosceva le menzogne che dicono il vero. Un giorno gli chiesero chi, tra il sole e la luna, fosse più utile all'umanità. Nasreddin si lisciò la barba e rispose: «La luna! Per il sole è facile mostrarsi quando è già giorno, mentre la luna illumina il mondo quando è buio».
1: «E quando appare la luna nuova, che si fa della vecchia?»
0: «La si taglia con la spada come una focaccia e se ne fanno delle bellissime stelline. Niente si perde nell'universo». In una notte di plenilunio, Nasreddin, con un secchio in una mano e l'altra posata sul ventre rotondo, trottava allegramente verso il suo pozzo. Sollevò il coperchio di legno e fu illuminato da una luce. L'astro lunare si specchiava in fondo al pozzo.
2: «Non muoverti! Tieni duro!»
0: Tornò di corsa come un eroe liberatore, portando un gancio legato in fondo a una grossa corda. Lo fece scendere con precauzione per non ferire la luna.
2: «Attaccati, sorella!»
0: Quando l'ancora si posò sul fondo, Nasreddin tirò con tutte le sue forze. Il gancio scivolò lungo la parete e lui cadde lungo disteso. Sdraiato per terra, la faccia rivolta al cielo, constatò con gioia gli effetti del suo salvataggio. La luna era tornata alle sue acque natali.
3: Nasreddin, secondo te quando arriva la fine del mondo?
0: Di quale fine del mondo parli, amico mio? Di quella piccola o di quella grande? Il giorno in cui morirà la mia sposa sarà la piccola fine del mondo. Mi volgerò verso le stelle del cielo che continueranno a brillare. Al giungere del mio turno verrà la grande fine. Quando gli eserciti di Tamerlano si abbatterono sul paese, gli abitanti d'Akerir si precipitarono da Hoxha, che godeva fama di buon astrologo.
4: «Maestro, credi che arriveranno fin qui?»
0: «No, gli astri ci sono favorevoli». Due giorni dopo, in mezzo alle rovine, la gente storce la bocca e gli chiede spiegazioni.
5: «I segni nelle stelle ci erano propizi, ma quel tartaro miscredente le ha influenzate. Il potere degli astri si è trasformato in disastro».
0: Uno studente delle cose dello spirito, originario di Konya, venne a consultare Nasreddin, il cui nome benaugurante era noto in tutto l'Oriente.
6: «Maestro, esistono molti universi?»
0: «L'ignoro».
6: «Quante sono le stelle?»
7: «Boh».
6: «E Sirio? Parlatemi di Sirio, maestro».
0: «Non so che dirti».
6: «Ma mi avevano detto che eravate...»
0: «E infatti lo sono, famoso per le cose che so, non per quelle che ignoro». La sposa di Hoxha era prossima a partorire. La levatrice, giunta nel cuore della notte, pregò il marito di illuminare con una candela il luogo del parto. La luce faceva una bella danza del ventre ed ecco spuntare il nasino di un bebè. La levatrice disse a Nasreddin:
8: «Così è. Quando uno muore, s'accende una stella. E quando uno nasce, un'altra si spegne. Avrai dei gemelli».
0: Quando Hoxha vide spuntare il naso del secondo, soffiò sulla candela.
8: «Ma che fai, Hoxha? Ti pare il momento?»
0: «Visto che è la luce ad attirare le stelle, volevo proprio vedere se la seconda poteva restare lassù».
9: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: e peluche. Eccoci qui, siamo noi, quelli della banda di Big Bang, e voi siete sulle frequenze di Rai Radio Kids. E allora un abbraccio a Lellina.
1: Ciao Armando, ciao a tutti.
0: E un super abbraccio a Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: E allora, siete pronti per quest'altra nostra nuova puntata speciale?
1: Adoro le puntate speciali. Di cosa parliamo?
0: Oggi racconteremo la storia di Arianna, una ragazza molto coraggiosa, vissuta tanti, tanti secoli fa. E poi, in questa storia c'è anche un eroe, Teseo, e un mostro.
2: Un mostro? Quanto mostruoso?
0: Beh, abbastanza. Un mostro che si chiamava Minotauro.
1: Anche il nome fa paura.
2: E quanto era grande questo dinosauro?
0: No, Minotauro, non dinosauro. Beh, era piuttosto grande, ma sicuramente era diverso da quei bestioni giganteschi del Giurassico. Però facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi raccontiamo ai nostri amici ascoltatori questa antichissima storia.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della banda di Big Bang, e cioè Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi raccontiamo una leggenda antichissima, ambientata a Creta, una grande isola della Grecia. Dovete sapere che da quelle parti, secoli e secoli fa, viveva un mostro, il Minotauro. Pensate, aveva il corpo di un uomo e il muso di un toro gigantesco.
3: Allora era molto più brutto di un dinosauro.
0: Soprattutto era estremamente cattivo. Spaventava tutti gli abitanti. Tanto che il re di allora, che si chiamava Minosse, lo aveva rinchiuso in un labirinto.
3: Ma uno di quei posti con le stradine tutte intrecciolate che giri giri e non riesce a uscire, eh? Una volta ne ho visto uno.
0: Dove?
1: Bello!
3: In un parco giochi.
0: E sei riuscito a trovare l'uscita?
3: Certo, le stradine erano fatte di cespugli di mirtilli. Io li ho mangiati tutti e mi sono fatto strada così fino all'uscita. Bello, no?
0: Ma torniamo allora alla nostra avventura. Un giorno arrivarono a Creta diversi giovani che venivano da Atene. Il problema è che Minosse, il re, in quel periodo era in guerra con la città di Atene e, per vendetta, rinchiuse i ragazzi ateniesi nel labirinto insieme al Minotauro.
1: No, aiuto, poverini!
3: Beh, potevano sempre cercare di uscire mangiando i cespugli.
0: Il fatto è che il labirinto era fatto di pietra.
3: Niente mirtilli, peccato.
0: Ed era anche molto intricato. Era praticamente impossibile ritrovare l'uscita.
1: Che pasticcio!
0: Per fortuna, arrivò un giovane guerriero ateniese di nome Teseo, che si offrì di entrare per sconfiggere il Minotauro e liberare i suoi amici.
1: Ma era troppo pericoloso.
0: Beh, come vi ho detto poco fa, questa è la storia di una ragazza molto astuta, Arianna, che tra l'altro poi era la figlia del re di Creta, Minosse.
1: Allora Arianna era una principessa.
0: Esattamente. E infatti aveva sentito parlare suo padre con Teseo e aveva saputo che il giovane guerriero voleva entrare nel labirinto per liberare i suoi amici ateniesi. Doveva assolutamente aiutarlo.
3: Giusto, sono d'accordo.
0: E allora Arianna ebbe un'idea geniale.
1: Davvero? Cosa?
0: Regalò a Teseo un gomitolo di filo dorato e gli disse: quando entrerai nel labirinto, ricordati di srotolare il filo dietro di te. Così, dopo aver affrontato il Minotauro, potrai seguire il filo e ritrovare l'uscita.
1: Era furbissima la principessa Arianna.
3: Ma come va a finire questa storia? Mi sta venendo male al pancino dalla paura.
0: Va a finire che...
1: Che?
0: Ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armando.
0: E noi oggi ci siamo avventurati nel labirinto di Creta, un'isola della Grecia dove migliaia di anni fa viveva un mostro terribile dal corpo di uomo e dalla testa di toro, il Minotauro. Un giorno il guerriero Teseo decise di sconfiggerlo e Arianna, la figlia del re, gli regalò un gomitolo di fili d'oro. Teseo entrò nel labirinto e cominciò a srotolare il gomitolo. Il filo girava, girava e Teseo andava dritto, faceva curve, angoli e il filo faceva curve, angoli. Ma ad un tratto Teseo si trovò di fronte al Minotauro. Era gigantesco e sbuffava dalle sue narici enormi.
1: Oh, Metapino, che paura!
0: Teseo era un guerriero molto abile, non aveva paura e aveva una spada infallibile. E così, con un colpo solo, riuscì a sconfiggere il mostro.
2: E Arianna dov'era?
0: Era rimasta all'ingresso e a un certo punto vide uscire Teseo. Beh, il giovane eroe ateniese era un po' ammaccato, aveva l'aria stravolta, ma era vivo e soprattutto aveva il gomitolo di fili d'oro tra le mani.
2: Evviva! L'idea di Arianna aveva funzionato.
0: E non solo. Teseo aveva con sé i suoi giovanissimi amici ateniesi che lo stavano seguendo e soprattutto lo stavano festeggiando come un vero eroe.
1: Però non è giusto, uffi.
0: Perché? Che cosa c'è, Lallo?
1: Il povero Minotauro ha fatto una brutta fine, non si fa così.
0: Beh, sì, Lallo, devo dire che non hai torto. Però bisogna anche dire che insomma, il Minotauro era proprio un mostro cattivo, eh?
1: Eh certo, il re l'aveva rinchiuso nel labirinto, per questo era arrabbiato.
0: In effetti, essere rinchiusi non piace a nessuno, hai ragione, Lallo. Però sai, questa è una leggenda. Non sappiamo se le cose sono andate a finire davvero così. Magari il Minotauro, dopo l'incontro con Teseo, comprende che insomma stava sbagliando, che era un cattivone, e così diventa buono e magari il re Minosse lo libera.
1: Ah, questo è un finale che mi piace.
2: Anche a me.
0: Va bene, è il nostro finale, il finale di Big Bang. Adesso però la puntata è davvero finita, eh?
2: Ma tu, Armando, ci racconterai un'altra storia, vero?
0: Ma certo, se le amiche all'ascolto e gli amici e voi, Lallo e Lella, lo vorrete, ci daremo appuntamento qui per le nostre storie speciali dedicate ai grandi eroi dei miti e della storia.
2: Sì!
1: Bello! Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao.

Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non ci sto, proprio non me va. Se domani qui sarò.

catene non ce n'ho, aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto, tutto quello che me va,

al meglio del Colosseo. Ci avrò il bus a vincere al museo, e già.

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

Perderà. Io ti perderò. Perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà, io ti perderò.

0: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione.
1: Sì, ma...
0: la mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Zitta, Pomo!
0: Neanche nella coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi,
1: ma...
0: tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi?

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Ciao bambini, bentornati a Ciao Lallo, ciao Lella, siete informissima.
1: Ciao Armandissima.
2: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, oggi vorrei portarvi, indovinate dove?
1: In gelateria.
2: Al parco?
1: Al cinema.
2: In gita.
0: No, oggi vorrei portarvi a conoscere un nuovo sport. Uno sport che, secondo qualcuno, è il più bello e adatto per tutte le bambine e le ragazze.
2: Che bello. E qual è?
0: Te lo dico subito dopo la nostra prima canzone di oggi.
3: Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei.

0: qual è lo sport femminile più bello?
1: Io lo so, quale. Andare a fare il shopping. In giro con le amiche o con la mamma.
2: Ma no, Lallo, no, niente shopping. Guarda che tantissime ragazze amano lo sport e in particolar modo la ginnastica ritmica. Anzi, adesso vi faccio raccontare tante cose interessanti su questa disciplina da un'insegnante brava e appassionata che ho incontrato a Verona. Eccola, ve la presento.
3: Piacere, sono Samoilenko Olejna, ecco. E rappresento la polisportiva Rhythmic Art. Noi facciamo la ginnastica ritmica a Verona da 3 anni, siamo molto molto contenti insomma della nostra attività, ci sono sempre più bambine, sempre il numero più numeroso, sono felici e contenti e facciamo la ginnastica ritmica.
2: Senti, da che età si può iniziare? Che le bambine più piccoline a che età iniziano?
3: Di solito le bambine iniziano a 4-5 anni e diciamo che è una cosa un po' personale, quindi aspettiamo da 5 anni in poi.
2: Ed è difficile, quali sono le cose che si chiedono? Ci vuole molto sacrificio, molta partecipazione?
3: Sicuramente ci vuole molto sacrificio, però alla fine lo sport come ginnastica ritmica fa molto bene alle bambine, loro crescono belle, sane, felici, loro stanno bene insieme, quindi imparano tantissimo.
2: È uno sport che insegna l'armonia, è uno sport che aiuta a muoversi.
3: È uno sport molto legato alla danza e quindi crescono con una bella postura, coordinate, quindi sicuramente lo sport più bello femminile che esiste.
2: Addirittura, e vabbè, ma questo lo dici tu perché tu sei l'istruttrice.
3: Io sono l'istruttrice, tra le cose sono ex ginnasta, quindi è proprio una passione che mi porto da una vita. Vengo dall'Ucraina, dalla Crimea, e quando ero piccola ero nella squadra nazionale ucraina. E sono felicissima perché adesso insieme alla Martina De Marzi abbiamo creato la nostra polisportiva dove cerchiamo di promuovere la ginnastica ritmica, diciamo, per tutti ma ad alto livello.
1: Ah, bellissimo! E tu? C'è anche la polisportiva!
2: No,
1: è bello!
2: No,
1: mi Lallo, piace Armando!
2: Lallo, polisportiva, non polisportiva.
1: C'è un polo solo?
2: No, polisportiva vuol dire che ci sono tante cose, non che ci sono tanti polli, hai capito?
1: Cadera,
2: va bene. E tu, Lella, che ne dici? Ti piace questo sport? Ti piacerebbe provarlo?
1: Ci deve pensare Armando, capito?
2: Certo.
0: Certo che ci devo pensare. Le cose belle o si fanno bene fino alla fine o non si fanno.
1: Giusto, Lella, sono d'accordo con te. Ecco. Se devo mangiare un gelato io lo finisco tutto e non ne faccio colare nemmeno una gocciolina piccola.
2: No, ne ero certo, Lallo, va bene. E poi, comunque, per praticare sport come questo bisogna allenarsi tanto tanto ed essere disposti a fare dei sacrifici, lo sapete? A proposito, volete sentire le voci di qualche giovane ginnasta, di qualche bambina o ragazza che si cimenta in questo sport?
4: Sì!
2: Va bene, ma subito dopo la prossima canzone delle Winx! Se tu lo vuoi.

0: sentire cosa ti hanno detto le bambine che fanno ginnastica ritmica.
1: Ma certo, Lella, eccole.
2: Caterina.
3: E tu come ti chiami?
2: Chloe.
3: Caterina e Chloe.
4: Chloe.
3: Quanti anni hai?
2: Io 5 e mezzo.
3: E tu?
2: 3 anni e mezzo.
3: E fate ginnastica ritmica?
2: Sì.
3: Ti piace?
2: Sì.
3: Che cosa ti piace di più della ginnastica
2: ritmica?
3: Bene. E a te cosa piace fare? I salti, le capriole?
2: Le capriole al contrario.
3: Bella. Le capriole al contrario? E tu le fai le capriole al contrario?
2: Sì.
3: Ma le fa meglio lei o le fai meglio tu?
2: Lei.
3: Oh, lei ha detto che tu fai meglio le capriole al contrario di lei. Ah, tu dici, sei d'accordo?
2: Sì.
3: Ah, e c'è qualche cosa che tu fai meglio di lei?
2: Le ruote.
3: Ah, è vero che lei fa le ruote meglio di te?
4: Fa le ruote.
3: Perfetto.
2: Non riesco a farle.
3: Ah, e beh, allora. Quindi, allora, tu fai le ruote e lei fa le capriole. E insieme siete una squadra.
2: Sì.
3: Ciao, Caterina.
2: Ciao.
3: Ciao, Chloe.
2: Ciao.
4: Ciao, Caterina.
0: Ciao, Caterina e ciao, Chloe.
4: Ciao.
0: Che carine, e devono essere anche molto brave.
1: Certo, Lella, è vero, lo sono. Ma come vi dicevo, ci vuole tantissimo allenamento per diventare brave come loro. Ci vuole del tempo, ci vuole della costanza.
4: Chi è Costanza?
0: E forse un'altra insegnante, la più brava di tutte.
1: No, dai. Allora, Costanza è anche un nome, però significa continuare a fare qualcosa con lo stesso impegno nel tempo. Mollare mai.
0: Io non ce l'ho tanto tempo e io devo stare con voi e con tutti i bambini che ascoltano Radio Kids e devo anche scegliere la prossima canzone.
1: E allora vai.

0: vestita è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette, sbrigati!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro.
3: La vita mia di certo cambierà.
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore,
4: insisto.
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore. È una

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine di una puntata dedicata a un bellissimo sport femminile.
1: Sì, la ginnastica artistica.
2: No. Ritmica, Lallo. No,
1: scusi, è lo stesso, artistica, ritmica, non c'è differenza.
0: A parte che si dice artistica, perché ha qualcosa a che fare con l'arte, e poi tra la ginnastica artistica e la ginnastica ritmica ci sono veramente delle differenze. Ma ve le spiego un'altra volta.
1: Va bene.
0: E nel frattempo, bambini che siete a casa e che ci avete ascoltato, se volete raccontarci qualcosa del vostro sport preferito, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: Ciao!
0: E il nostro sport preferito è ascoltare...

0: Lorenzo, è una nuova puntata di Happy Songs. Cos'è quel broncio?
1: Oggi sono un po' così. Uffa.
0: Un po' così come?
1: Un po' triste. E anche arrabbiato.
0: Ma cosa è successo?
1: No, niente.
0: Guarda che a noi puoi dirlo.
1: E va bene. Oggi sono andato a prendermi il mio gelato preferito.
0: E
1: il mio gusto preferito,
0: sì?
1: Che è il pistacchio,
0: sì?
1: Era finito.
0: Ma ti sembra questo un buon motivo per essere triste e anche arrabbiato?
1: No, cioè, sì, lo so che non lo è, però mi sento così. Perché lo volevo tanto questo gelato, questo gusto.
0: Sì, lo so, a volte capita. Anche se sappiamo che il motivo per cui ci sentiamo tristi non è giustificato, ci sentiamo tristi lo stesso. Ma non dobbiamo farci prendere dallo sconforto.
1: Sì.
0: No, no.
1: Sì, è vero.
0: Ma non preoccuparti, Lorenzo, io ho la soluzione.
1: Davvero?
0: Già, ti porto in un posto magico.
1: E come ci arriviamo, Laura?
0: Ma come se non con la musica, ovviamente.
1: Ma siamo ancora qui? Non dovevamo andare in un posto magico?
0: Infatti, questo è un posto magico, perché la vera magia è la felicità e tutti i posti possono essere posti felici.
1: Sì, lo so, però io sono ancora un po' triste.
0: Scommetto che lo sarai ancora per poco, perché stiamo per cantare una canzone.
1: Ah sì?
0: Proprio così, canteremo una happy song che scaccia la tristezza. È una happy song che si intitola... Sai come si intitola?
1: Come si intitola?
0: La canzone della felicità.
1: La conosco, è anche in inglese. The Song of Happiness.
0: Sei pronto? Ready, steady.

0: che bello! E allora dimmi, sei ancora triste?
1: No! Ha funzionato!
0: Lo sapevo, le happy songs funzionano sempre! Pensi ancora al tuo gelato al pistacchio?
1: No! E poi per fortuna il cioccolato c'era.
0: No, non cambierai mai. Con tutti quei dolci che mangi, ricordati di fare un po' di ginnastica, però.
1: Guarda che io la ginnastica la faccio sempre.
0: Bravo, anche fare sport è molto importante per far tornare il buon umore. Ti rende felice.
1: Davvero?
0: Certo che sì. Facciamo una prova.
1: Okay.
0: Quando nomino una parte del corpo, tu la devi toccare con le mani, va bene?
1: Ok, va bene.
0: Allora, testa, spalle, ginocchia, piedi, ginocchia, piedi.
1: Okay.
0: Testa, spalle, ginocchia, piedi. Occhio, orecchie, bocca e naso. Testa, spalle, ginocchia, piedi, ginocchia, piedi.
1: Stancante.
0: Lo so, pensavi fosse semplice, vero?
1: No, per niente.
0: Sì.
1: Un pochino. Sì, ma sono felice.
0: E allora adesso la ricantiamo insieme,
1: okay,
0: però in una versione inglese.
1: Ok.
0: Testa, head. Spalle, shoulders. Ginocchia, knees. Dita dei piedi, toes.
1: Occhi, eyes, orecchie, ears, bocca, mouth, naso, nose.
0: E adesso siamo pronti per cantare e fare ginnastica con una happy song.
2: Ready, steady, go!

0: mi sento proprio felice e anche in forma.
1: Visto che magia le happy songs.
0: Hai ragione. Sì. E poi sono così felice che ho ancora voglia di cantare. La la.
1: E allora cantiamo una happy song che conoscono tutti. E visto che sei così happy, clap your hands. No, aspetta, era la canzone, il titolo della canzone.
0: Ok.
1: E batteremo e come le mani.
2: Ready, steady, go!

0: Bravo! E sai qual è la cosa più bella?
1: Quale? Che andiamo a mangiarci un altro gelato?
0: No, non pensi ad altro, vero? Però intendevo dire che più si è felici e più gli altri lo sono. La gioia è proprio contagiosa.
1: Vero! Però un gelatino per festeggiare?
0: Festeggiare cosa?
1: Festeggiamo la felicità!
0: Bello, ci sto, mi hai convinta. Bambine e bambini, festeggiate con noi la felicità. A prestissimo in una nuova puntata di Happy Songs.
1: Dai Laura, muoviamoci prima che finisca.

0: Happy Songs! Ciao!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche, un grande saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con la nostra mitica Lella la Pecorella.
1: Ciao Armando.
0: E il fantastico Lallo, sceriffo del West.
2: Ciao Armando.
0: Che succede, Lallino? Ti sento un po' abbacchiato. Ti è successo qualcosa?
2: No, non c'entra niente l'abbacchio.
0: Io non intendevo tirare in ballo l'abbacchio. Volevo solo sapere come mai ti sento un po' giù, un po' sottotono.
2: Tu tiri in ballo l'abbacchio e l'abbacchio balla. Però io non ho voglia di ballare.
1: Lallino, anche io ti sento un pochino triste.
0: Perché non ci racconti quello che ti succede? In fondo sei qui con i tuoi amici.
2: Vedi, Armando, io non sono triste, sono arrabbiato perché Rinaldo il Brocco mi ha detto che sono uno zuccone.
1: A me le zucche sembrano tanto chiarine, con tutte quelle forme diverse, tonde, lunghe, piatte.
0: Eh sì, ha ragione Lella. E poi scusami, ma perché sei arrabbiato per così poco? Che succede? Rinaldo il Brocco sostiene che hai poco sale in zucca.
2: No, quello non l'ha detto. La zucca la mangio abbastanza salata, grazie.
0: Lallo, quando si dice avere poco sale in zucca, significa, vuol dire che non si è tanto intelligenti, tanto furbi, capito? E dire che uno è uno zuccone vuol dire che uno fa fatica a capire le cose. Poi tra l'altro niente di più sbagliato, perché le zucche sono piante molto importanti e ricche di elementi naturali utili per l'organismo. Adesso tra l'altro vi voglio anche raccontare perché, ma prima ascoltiamo come sempre il messaggio che ci hanno mandato i bambini al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
4: Ciao Re Radio Kids, mi chiamo Marta e ho 8 anni e vengo da Bologna.
0: Ciao Marta.
4: Re Radio Kids è la mia radio preferita e non faccio altro che ascoltarvi, vi voglio tanto bene, ciao.
0: Ciao, ma che bello, grazie Marta, siamo proprio tanto tanto tanto contenti che ti piaccia Rai Radio Kids, e noi cerchiamo di inventarci, sai, sempre cose nuove, divertenti, proprio perché pensiamo che ci siete voi all'ascolto, e allora vogliamo che vi divertiate in nostra compagnia di Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo,
1: Armandissimo.
0: E oggi, come hai sentito Marta, Lallo è un pochino arrabbiato perché il suo amico Rinaldo il Brocco gli ha detto che è uno zuccone. Che poi, Lallo, scusami, non ci hai ancora spiegato perché te l'ha detto.
2: Perché voleva risolvere un indovinello che chiedeva che cosa mangiano i cavalli. E io gli ho risposto: l'avena, il fieno, la frutta.
0: Giusto.
2: Il cioccolato, la torta della nonna, le ciambelle, il panettone, il pandoro, a Natale, la colomba Pasqua. E lui dice che l'ho fatto perdere, e si è arrabbiato, mi ha chiamato zuccone.
0: Vabbè, ma Lallo, per forza, dai. I cavalli di solito mangiano frutta, verdura, fieno, avena, questo sì.
1: Solo i lalli mangiano anche il panettone, la cioccolata, la colomba.
2: Anche io sono cavallo, però ho la criniera, i cioccoli e i dentoni.
0: Su questo non c'è alcun dubbio, Lallino, però sei un cavallo anche molto particolare. Ma adesso, come dicevo prima, vorrei spiegarvi perché la zucca è un ortaggio che fa molto bene. Dunque, la zucca fa bene perché contiene beta-carotene, che è una sostanza che aiuta la pelle, e poi è piena di vitamina C ed E, che aiutano a combattere le malattie, e poi fa benissimo alla vista.
2: Anche le carote fanno bene alla vista, io ne mangio almeno 2 al giorno e anche di più e ci vedo benissimissimo.
0: Bravo Lallo, e fai bene perché le carote contengono tante vitamine e anche loro fanno bene alla vista e alla pelle.
1: Anche nell'arancia c'è la vitamina C.
0: Giusto.
1: E anche nei mandarini.
0: Brava.
1: I cuccioli della fattoria li mangiano sempre d'inverno.
0: Ma avete notato che sono tutti tipi di verdura e di frutta dello stesso colore, cioè l'arancione?
2: Hai ragione Armandissimo, come il melone o i cacchi.
1: E ci sono anche le albicocche.
0: Bravissimi Lella e Lallo, sono tutti ortaggi e frutti arancioni, infatti hanno molte proprietà in comune. A seconda delle stagioni bisogna sempre mangiare qualcosa di arancione perché è un colore che fa bene. In estate albicocche e meloni, in autunno i cachi e la zucca, in inverno arance e mandarini, e poi carote tutto l'anno.
2: Forse non è tanto male essere uno zuccone, devo essere pieno di vitamine.
0: Bravo Lallo. E allora, visto che ti è tornato il buon umore, vogliamo ascoltare una bella canzone tutti insieme?
1: Sì.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: L'armandissima.
0: E soprattutto in compagnia vostra, di tutte voi bambine, bambini, mamme, papà, zii, nipotini e cuginetti che siete all'ascolto di Rai Radio Kids. Noi stiamo parlando di ortaggi e frutta di colore arancione, ma soprattutto di zucche. Allora, Lallo e Lella, vi viene in mente qualche zucca particolare?
1: A me è venuta in mente la zucca specialista. Quella di Cenerentola.
0: Bello, giusto Lellina, quando la fata madrina trasforma la zucca in una carrozza e bimbidi bobidi bu trasforma i topini in cavalli da tiro e il cavallo in cocchiere.
2: Beh, se dei topi possono fare i cavalli e il cavallo può fare il cucchiaio, allora i cavalli possono anche mangiare il panettone a Natale.
0: Questo è abbastanza giusto, Lallo. Però il cocchiere è il cocchiere, non un cucchiaio, che è il signore che guida la carrozza. Ma in questo caso, quella di Cenerentola, che in origine era una zucca, quella carrozza diventa splendida, bellissima. Quella zucca è davvero sfavillante. Ma vorrei chiedervi, che cosa succede allo scadere di mezzanotte?
1: Il vestito di Cenerentola ritorna misero e stracciato.
0: Sì.
1: La carrozza ritorna zucca,
0: sì.
1: I cavalli tornano topolini.
2: E per fortuna il cucchiaio torna un cavallo.
0: No,
2: si mangia la carrozza che è tornata ciucca. Ai cavalli piacciono molto gli ortaggi, eh? L'avevo detto a Rinaldo Broco.
0: E poi non vi viene in mente nessun'altra zucca un po' particolare? Per esempio una che fa un pochino di paura, con due occhi, un naso e una bocca e brilla nella notte, magari illuminata da una candela?
2: Sì, la zucca di Halloween, è la mia zucca preferita.
1: Io la metto sempre in mezzo all'orto, ai cuccioli della fattoria piace tantissimissimo, passiamo tutto il giorno a decorarla.
0: Si mette fuori dalle finestre il 31 ottobre. Ad Halloween, che poi è una festa in realtà di origine irlandese, ma la zucca di Halloween non l'avevo mai sentita. È una zucca speciale, Lallo?
2: Certo, ha la forma di un cavallo e la stella da sceriffo.
0: Che bella, sarei proprio curioso di vederla. Ricordati, Lallo, di invitarmi al prossimo Halloween.
2: Uh-huh.
0: A proposito di ortaggi e di modi di dire, volete saperne altri?
1: Sì!
0: Ad esempio, testa di rapa si dice a una persona poco furba e si dice rapare quando si tagliano tutti i capelli a qualcuno.
1: Ho capito, perché la rapa ha una forma tonda e senza ciuffetti.
0: Bravissima Lellina. E quando a qualcuno si dice che è un po' una patata, si intende dire che è un po' goffo. E se invece è una carciofola, che viene da carciofo, vuol dire che ha il naso un po' grosso.
2: Armandissimo,
0: sì?
2: Tu e io siamo un po' carciofoli.
0: Hai ragione Lallo, è la verità. E che cosa mi dite dell'espressione stare come i cavoli a merenda?
1: Forse che i cavoli non sono adatti per fare la merenda.
2: Ah, ma lo dici tu, a me non dispiace affatto una merenda con i cavoli.
0: Dovevo immaginarlo che a Lallo sarebbero piaciuti anche i cavoli a merenda. Ma generalmente però questa espressione si usa per indicare qualcosa che proprio non c'entra niente, che non sta bene in una situazione, chiaro? Per cui se anche voi viene in mente un'espressione che riguarda la frutta o la verdura, voi che ci state ascoltando da casa, mandatecela al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ci dobbiamo salutare, ma come al solito ci ritroveremo presto per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti, e grazie a Piero Marcelli che si diverte sempre in compagnia di Lallo, e poi ringrazio Lorenza Cingoli che scrive insieme a me queste puntate, e un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora da me, Armando Traverso, un suo

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh! Eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel! Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crud, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crud?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crud. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK 33 Trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi, e l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una. Sentite che bello, eh? Sentite che versi.
0: Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. Un sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
1: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come osi?
1: No, non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento. Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh?
0: Ah! Allora, per punizione, ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora, il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia.
1: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Sheila! Ciao Flora, buongiorno, che bellezza che sei qui con noi. Ma sai che quando vieni a trovarci qui alla radio ci sentiamo tutti più...
1: Rampicanti?
0: No, no, non esattamente, direi...
1: Allora, ombrosi, come i miei amici alberi.
0: Guarda, direi, forse ci sentiamo...
1: Lussureggianti, ci ho preso?
0: Beh, in un certo senso sì, io, ecco, mi è venuta la parola, avrei detto contenti, ma va bene anche lussureggianti, proprio come un bel giardino ricco di piante di tutti i tipi. Ma senti Flora, visto che hai sempre delle notizie fresche che arrivano direttamente dal mondo vegetale, ci racconti qualcosa di speciale oggi?
1: Ecco allora...
0: Sì.
1: Oggi ho incontrato le creature più intelligenti del nostro pianeta.
0: Wow! E chi sono?
1: Per tutte le gocce di rugiada, sono le piante, naturalmente.
0: Ma dai, Flora! Però lo sai che in realtà, se ci penso, questa notizia non mi suona del tutto nuova. Anzi, ho un'idea. Ci ascoltiamo subito uno dei messaggini che ci inviano i nostri bambini e poi mi spieghi meglio quello che hai detto.
1: Va bene.
2: Ciao Radio Kids, sono Nadia, 8 anni e sono di Empoli.
3: E io sono il babbo Alessio di 42 anni.
2: Lo sapete qual è un colmo per un cane?
3: Avere un collare nuovo di zecca. Ciao.
2: Ciao.
0: Che carina, eh? Vero?
1: Sì.
0: Il collare nuovo di zecca. Molto divertente. Grazie, grazie Nadia, grazie al babbo. Allora Flora, dicevamo, dunque... Tu conosci molto bene tutto il mondo vegetale, no?
1: Certo, perché sono un vegetale anche io.
0: Eh sì, tu sei un fiorellino di camomilla e anche molto simpatica. E visto che ormai i nostri amici ti conoscono abbastanza bene, guarda, ti chiederei di dire tu il numero di Radio Kids per i loro messaggini WhatsApp.
1: Lo so. 3, 4, 7, 4, 1, 1, 2, 7, 2, 6.
0: Brava Flora.
1: Grazie, rampicando.
0: No, mi chiamo Armando, ma comunque va bene. Allora, Flora, ascolta questa canzone che è proprio dedicata ai tuoi amici alberi.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Armando e della nostra voce dal mondo vegetale,
1: Flora.
0: E ci stavi dicendo che le piante sono creature intelligenti.
1: Oh sì, hai presente Einstein?
0: Certo, il genio della fisica, Albert Einstein.
1: Ecco, le piante sono molto più intelligenti di lui.
0: Sembra una cosa strana, però forse c'è qualcosa di vero in quello che dici. Per esempio, io so che le piante sono capaci di comunicare tra loro attraverso dei segnali elettrici, un po' come se parlassero al telefono.
1: Sì, infatti noi comunichiamo sempre.
0: Ah.
1: Facciamo delle lunghissime chiacchierate.
0: Ah, e poi so anche che le piante sono capaci di capire dove si trovano, e sentono l'ambiente intorno a loro e riescono ad adattarsi in situazioni molto diverse.
1: E hanno anche un cervello.
0: Oh, però anche questo, sai, è vero, perché il loro cervello è un po' come se fosse distribuito in tutto il corpo delle piante, dalle radici fino ai rami più alti, è giusto, Flora?
1: Complimenti, Ramando! Sei più informato della grande quercia del bosco, che sa sempre tutto di tutti.
0: Grazie, Flora! E poi so che ci sono alberi molto alti, grandi, che svettano in mezzo al bosco e sembra che guardino tutto dall'alto.
1: I larici, per esempio, di mestiere fanno i guardiani. Loro vedono tutto e sentono tutto.
0: E infatti sono degli alberi altissimi, possono raggiungere un'altezza di 40 metri.
1: Comunque, le mie migliori amiche sono le betulle pioniere.
0: Ah.
1: Con le loro foglioline chiare che si agitano al vento e la loro corteccia bianca che sembra fatta di zucchero.
0: Guardiani, pionieri. Ma sembra che ci siano davvero tanti mestieri diversi nel bosco.
1: Che ti credi? Il bosco è come una città. Ognuno deve darsi da fare.
0: Ma sai, Flora, in effetti le tue amiche betulle sono degli alberi davvero particolari perché riescono a mettere le radici anche in zone aride e poi rendono la terra più fertile.
1: Così poi possono crescere altri alberi.
0: Ecco perché sono chiamate pioniere.
1: Di' la verità, Ramando, ti piacerebbe essere un albero?
0: Non ci avevo mai pensato, però sì, perché no? Ma sai, visto che sono un essere umano, mi accontento di stare in mezzo agli alberi, perché mi piace tantissimo. Ci vado appena posso per respirare un po' di aria pura in mezzo a loro e magari mentre il vento danza in mezzo alle foglie e mi rilasso tantissimo. E a proposito, ascolta questa canzone.

0: Amici di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e... Flora. Ma che stai facendo? Perché soffi?
1: Sto attivando il mio superpotere.
0: Ah, fantastico. Ma quindi hai un superpotere tipo quelli di un supereroe. E che cosa riesci a fare, Flora? Ah, sei fortissima, ti allunghi, corri velocemente.
1: Io non corro, sono una piantina.
0: Ah, già, è vero, scusa. E allora dici, qual è questo tuo superpotere?
1: Io soffio sogni belli nel sonno dei bambini.
0: Ma è un potere meraviglioso. Beh, in effetti sei una piantina di camomilla che serve appunto per far dormire bene. Ecco il superpotere che sta spargendo. Forse qualcuno
1: dorme. Ciao, arrampicando. Io adesso devo andare. I miei amici alberi mi stanno aspettando.
0: Va bene, Flora. Torna presto, però, perché vogliamo ascoltare altre storie dal mondo vegetale.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Flora. La nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, la grande amica di Flora, la piantina di camomilla. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento finale, doppio, triplo, per la nostra regista Isabella Carbone, che cura, lucida e rende smaglianti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima.

di me. Camcamini, spazza camin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, spazza camin, la sorte è con voi, se la

0: fazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello. Tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai

0: Io so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
2: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
2: Te lo dirò quando sarai più grande.

da bambina. Chiedi amore e sei sincera, non fai magie né trucchi, ma nessuno ormai ci crede.

C'è chi ti salta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può.

ne vuole un pezzettino, goloso liberino. Lui gioca con il pollo, odia il collare al collo, mi salta sul divano, non è certo un gran guardiano. Se mangio del prosciutto, lui me lo ruba tutto, ne vuole un assaggino, goloso cagnolino.

0: vino.
1: Bau!
2: È biondo come il miele, ovunque vado viene. Mi viene l'acquolina se io spettolo in cucina. Se mangio una bistecca, i baffi se si lecca.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Sintetizzatori di modi di dire, raccontatori di discutibili barzellette capaci di far rintristire un sempreverde, ascoltatori di coraggiose freddure più ghiacciate di un iglù, parolieri incalliti con la battuta facile, questa puntata di Pigiama Party senza peli sulla lingua è tutta per voi!

Giusto per sgranchirci un po', due giovani rane stanno chiacchierando sul bordo dello stagno quando a un tratto comincia a piovere. Presto, dice una delle due, entriamo in acqua, se no ci bagniamo.

Sapete come ci si sbarazza definitivamente di un orologio che non funziona più? Molto semplice, col pendolo. Però poi portatelo all'isola ecologica, eh?

0: amici podisti si ritrovano all'arrivo di una maratona. In che posizione sei arrivato?
1: Settimo,
0: risponde l'amico.
1: Ottimo,
0: ribatte l'altro.
1: No, ti ho detto settimo.

Grazie, mi sono divertito moltissimo a fare questa puntata insieme a voi al 347-411-2726. Potete raccontarmi delle barzellette, dei colmi e delle freddure se ne avete, oppure, non so, mandare un saluto. Insomma, fate come volete. Io vi lascio dicendovi: che cosa fa un polpo su una Ferrari di Formula 1? Fa una pole position. Ciao amici miei, alla prossima.

0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang con Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: Ma che succede, Lellina? C'è qualcosa che non va?
2: Direi proprio di sì, Armando. Non ho mai visto Lella così triste.
1: Sì, sono proprio tanto triste.
0: E come mai? Che cosa è successo? Ce lo puoi raccontare?
1: Non lo so. Non ho tanta voglia di parlare.
0: Ti capisco, sai, Lella, quando si è tanto tristi non si ha molta voglia di parlare. Però, secondo me, se riesci a farlo vedrai che dopo starai meglio. E poi, se non lo fai con noi, che siamo i tuoi migliori amici, con chi lo fai?
2: Ha ragione, Armando. Dai, Lellina, forza!
1: Va bene, va bene. Magari tra un po' ve lo dico. Ora non ci riesco.
0: Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone che magari ti aiuta anche un pochino e poi, se te la sentirai, ci dirai che cosa ti è successo. Va bene?
1: Va bene, ci sto.

0: appartiene a me.
1: Armando, non credo che la canzone sia riuscita a far passare la tristezza a Lella.
2: Beh, magari non le fa passare la tristezza, però le dà la voglia di parlare e di confidarsi con noi. Che dici, Lella? Vuoi raccontarci che cosa è successo?
0: Beh, ecco, io sono tanto triste perché Nella non si muove più.
2: Ah, e chi è Nella?
0: Nella è una piccola rondine. Una rondinella che io ho chiamato Nella.
2: Nella? È un bel nome, vero Lallo?
1: Sì, io ho un amico che si chiama Nello. Nello l'asinello.
2: E dove l'hai incontrata Nella?
0: L'ho trovata qualche giorno fa. Poverina, doveva essere caduta. Tremava tutta e non riusciva più a muovere le ali. Allora io l'ho presa e l'ho portata a casa al caldo. E poi le ho dato da mangiare.
2: Sei stata molto brava, Lellina, molto.
1: E che cosa le hai dato da mangiare? Una bella torta con le fragole, la panna e un doppio cono gelato, crema panna, zabaglione, cioccolato.
2: Ma no, Lallo, gli uccellini, come le rondini, mangiano i vermetti.
1: I vermetti? Oh, mamma, che schifezza.
2: Non è una schifezza, Lallo, è il loro cibo. Per gli uccellini i vermetti sono una ghiottoneria.
0: Sì, è vero. Nella era molto contenta dei vermetti che le portavo. Aveva anche iniziato a sbattere un po' le ali. Sembrava che volesse tornare a volare, ma poi non si è più mossa. È come se non si volesse più svegliare.
1: Forse ha mangiato troppi vermetti, ha il pancino pieno e vuole dormire ancora.
0: No, è da tanto che è così.
2: È una cosa che può succedere, Lellina. Lo sai, anche io da bambino ho trovato una piccola rondine che era caduta, proprio come è capitato a te. Per un po' le ho dato qualcosina da mangiare, ma poi anche lei non si è più svegliata.
0: Ma io non voglio. Io voglio giocare con lei e poi voglio vederla volare.
2: Hai ragione, Lella. Però a volte dobbiamo capire e accettare anche delle cose che non vorremmo che succedessero mai. Però, lo sai, Lellina, c'è un modo per continuare a far stare Nella con te.
0: Armando, vuoi dire che può tornare a volare nel cielo e io posso giocare con lei?
2: Beh, in un certo senso sì.
1: Che bello, Armando! E come si fa?
2: Bisogna ricordare tutto quello che c'è di bello. E magari, perché no, anche giocare con la fantasia e inventarsi qualcosa. Che dite, ci proviamo?
0: Sì, va bene.
2: E allora chiudiamo gli occhi e immaginiamo Nella che sta volando nell'azzurro del cielo. La vediamo volteggiare e fare un sacco di ghirigori, come se fosse la punta di una matita su un foglio.
1: Oh, che bello! Io comincio a vederli, i ghirigiri. Ma cosa sono?

0: i ghirigori sono dei segni strambi, come degli scarabocchi.
1: Ah, sì, sì, sì, gli scarabocchi, sì, sì.
2: E questi scarabocchi, questi ghirigori, adesso diventano delle parole colorate, come per esempio gioia, amicizia, tutte le parole che ti piacciono di più, come...
1: panna, cioccolato, crema...
0: abbracci, sorrisi.
2: Sì, e queste parole colorate adesso si mettono in fila e diventano delle storie. Storie colorate scritte nel cielo.
1: Come arcobaleno!
2: Bravo, Lallo! E così, Lella, quando vedrai un arcobaleno nel cielo, saprai che sono le storie che Nella sta scrivendo per te.
0: Grazie, Armando, lo farò. Penserò alle storie colorate di Nella. Però adesso mi manca tanto.
2: Sì, lo capisco. Quando viene a mancare qualcuno a cui vogliamo bene, ci dispiace. Però ci rimangono i ricordi e tutte le cose belle che abbiamo fatto insieme.
1: A me manca tanto nonno Lillo. Però quando ci penso mi vengono in mente le cavalcate che facevamo insieme nella prateria con la criniera al vento. E sono sicuro che lui le fa ancora nella grande prateria blu, che poi è il posto dove andiamo tutti noi cavallini.
2: Che bello, Lallo. Non la conoscevo questa storia della grande prateria blu. Bisognerà che un giorno ce la racconti meglio. Se vuoi, Lellina, ci ascoltiamo insieme ancora una canzone. Che ne dici?
0: Sì, va bene.

0: Armando, Lallo, sapete, adesso sono un pochino meno triste.
1: E questo ci fa davvero molto piacere, Lella.
2: Ci fa piacere, piacerissimo, piacere missimissimissimo.
0: Ho pensato a Nella, la rondinella che scrive le storie colorate nel cielo che diventano un arcobaleno. E al nonno di Lallo, che ancora adesso cavalca nella grande prateria blu. E questi pensieri un pochino mi hanno dato conforto.
1: Ed è proprio a questo che servono i pensieri e i ricordi delle persone a cui vogliamo bene. Quando ci pensiamo e li ricordiamo, è un po' come se fossero ancora qui con noi.
2: Armando, ma adesso possiamo prenderci un triplo cono gelato, panna, pistacchio, crema, zavaglione?
1: Ma certo! E con i nostri piccoli amici ci risentiamo presto per un'altra puntata di
0: Big Bang!
1: Questa puntata è dedicata a Lorenza Cingoli, autrice di tante, tante belle puntate del nostro programma e di tanti altri programmi per la radio, la televisione, il cinema. Lorenza continuerà a scrivere per noi le sue storie colorate. Le ascolteremo nel vento, nel fruscio delle foglie, tra le gocce della pioggia, nella luce del sole al mattino e nel cielo stellato della notte. E ovunque ci sia, qualcosa di bello che possa farci sognare. Ciao Lorenza. Tante buone storie. Ciao.

lo sentite? Che strano, ticcattio. È il primo allarme. Poi dopo arrivo io.

0: Bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti e soprattutto pupazzi e peluche. Un super abbraccio e un buongiorno radiofonico dal vostro Armando. E benvenuti a questa puntata di...
1: Big Bang Day!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Senti, senti, senti, ma lo senti che piove?
1: Ma come piove, Armando? No, piove qua la radio!
0: No. Sì, sì, la facciamo noi la pioggia. Dai, dai, dai, proviamo.
1: Proviamo.
0: I tuoni.
1: Ah, c'è proprio il temporale allora.
0: Beh, insomma, è una pioggia un po' speciale, no?
1: Beh, effettivamente, però spiegati bene, Armandissimo.
0: Nel senso che io volevo fare la pioggia di tutti i meravigliosi messaggini dei bambini, delle bambine che continuano ad arrivare qui a Big Bang.
1: Evviva!
0: Grazie, siete bravissimi, continuate con questa super tempesta di messaggi. E intanto noi dalla tempesta estraiamo una gocciolina che è il messaggio di Lucia.
2: Ciao Lallo, ciao Lella, ciao Armando.
0: Ciao Lucia.
2: Sapete qual è un colmo per uno squalo?
0: No,
2: a una gara?
0: No.
2: Essere squalificato. Ciao Lucia.
0: Ciao Lucia, ma
1: ciao,
0: che carina! Il colmo per lo squalo è essere squalificato. Sai che a me c'è un'altra cosa che piace tanto?
1: Che cosa, Armando?
0: Immaginare che gli squali vanno a scuola. La scuola squali.
1: Questa mi piace, però gli squali un pochettino meno, Armando. Dai, non parliamone.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora io però ti propongo un quiz.
1: Sì.
0: Allora.
1: Quiz.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: E allora, bambine e bambini all'ascolto, ma anche mamme, papà, nonni, zii, cuginetti, come sicuramente saprete, ci sono pesci che vivono nel mare, salato, altri in acqua dolce, quindi nei fiumi o nei laghi. E allora, attenzione!
1: Attenzione!
0: Attenzione!
1: Armandissimo, attento, e poi vai. Io sto tutto di pesci, pescioline e pescioloni, eh!
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Ah, non lo sapevo. E allora saprai sicuramente la risposta al quiz che è... Quale tra questi tre pesci vive in acqua dolce? Il pesce spada. Rumore della spada. Il pesce... Gatto. O il pesce... Rospo?
1: Ci devo pensare, Armando, pensa Lallo, pensa.
0: Va bene, dai, non ti sforzare troppo perché la soluzione arriverà più tardi. Intanto, sei pronto per ballare?
1: Sì!
0: E allora vai con la pesciolino dance!
1: Yuhu!

0: bambine e bambini, ascoltatori piccoli, grandi, piccini, giganteschi, siamo sempre su Big Bang in compagnia di Lallo
1: e di Armadissimo.
0: Wow, wow, wow, e siamo sempre super pimpanti. E vi ricordiamo il numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Raccontateci una storia buffa, un colmo, una barzelletta, o magari diteci cosa vi piace fare di più. Qual è il vostro animale preferito? Se oggi è una bella giornata e volete comunicarci la vostra allegria, yuhu! O se invece siete tristi e ce lo volete dire, volete confidarcelo. E soprattutto se magari avete un piccolo animale in casa, magari in una bolla trasparente, cioè un pesciolino rosso, visto che oggi noi parliamo proprio di pesci piccoli e grandi come gli squali.
1: Armadissimo, io ho visto uno squalo, eh.
0: Ma davvero, Lallo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai visto uno squalo?
1: Sì.
0: E com'era?
1: Sì. Allora, aveva una pinna nera,
0: sì,
1: e andava avanti e indietro, così.
0: Come nel film, lo squalo.
1: Sì.
0: Beh, per fortuna direi, perché insomma un pochino fa paura, non capita tanto spesso di avvistarne uno nei nostri mari,
1: Sì, però non era nel mare il mio,
0: Ah no?
1: No,
0: allora,
1: no.
0: Ah, sei andato all'acquario.
1: No, no, Armandissimo, l'ho visto nel lago, vicino al castello dello zio McLall.
0: No, ma dai, Lallo, come? Ma no, dai.
1: Ma sì.
0: Ma è impossibile. Ma, però, un momento, tu lo sai perché gli squali si chiamano anche pesce cani?
1: Sì, sì, perché abbaiano.
0: No, Lallo, no, si chiamano così perché sembrano aggressivi con quei dentacci affilati.
1: Sì.
0: Ma in realtà molti di questi pescioloni sono pacifici, sono buonissimi. Per esempio, il gigantesco squalo balena si nutre soltanto di minuscoli animaletti che fluttuano nell'acqua.
1: Sì, però quello che ho visto io era cattivissimo.
0: Va bene, e allora proseguiamo col nostro quiz subacqueo dedicato ai pesci. Quale di questi tre vive in acqua dolce? Il pesce
2: miau,
0: gatto. Il pesce ra, ra, ra, rospo. O il pesce spada? La risposta arriverà subito dopo una canzone dedicata al mare.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare

0: sì, che c'è di bello poi lassù. La nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar. Ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar. E tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango. Che fortuna vivere insieme in fondo al mar.
1: In fondo al mar, in fondo al mar, tutto bagnato è molto meglio, credi a me.
2: Ah, ah, e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo
1: e di Armadissimo.
2: E oggi stiamo parlando di pesci di mare, pesci d'acqua dolce, e c'è una novità. Il nostro Lallo ha visto uno squalo che nuotava in un lago.
1: Sì, sì, e aveva una pinna nera, a punta, tutta luccicante.
2: Ma scusa Lallo, non è che per caso hai sentito ridacchiare?
1: Ma tipo... così? Ma perché me lo chiedi?
2: Perché, se non sbaglio, tuo zio McLall si diverte sempre a fare gli scherzi, giusto?
1: Armando, mi viene un sospettolo.
2: Sì, ti viene un sospetto? Sì. Perché io penso che lo squalo d'acqua dolce che hai visto in realtà è quel mattacchione furbacchione di tuo zio McLall, Perché esistono tanti salvagente proprio a forma di pinna di squalo.
1: No, Betapino, mi ha preso in giro. Ma la prossima volta mi tufferò con un salvagente coccodrillo.
2: Bravo Lallo.
1: Chi la fa, l'aspetti, giusto Armando?
2: Giusto Lallo, giusto.
1: Ecco.
2: Va bene, ma adesso sei pronto per la risposta al nostro quiz di oggi?
1: Ci ho pensato, eh.
2: Oh, allora, quale vi avevo chiesto tra questi tre pesci vive in acqua dolce? Il pesce rospo, il pesce gatto o il pesce spada?
1: Spada.
2: Attenzione, la risposta corretta è il pesce gatto. Certo, è un pesce grande, grande e grosso che sguazza nei fiumi e nei laghi. E ha i barbigli, che sono delle lunghe appendici davanti alla bocca, che in realtà lo aiutano a cercare il cibo dove l'acqua è scura. Sono delle specie di baffi, hai capito?
1: Ma bello! Lo voglio anch'io, il barbiglio. Così cerco il gelato e il cioccolato anche di notte.
2: Dai, Lallo! Finisce qui la nostra puntata di Big Bang, ma noi ci troviamo prestissimo con un'altra avventura di
1: Big Bang Day. Ciao Mando, ciao Bibi,
2: ciao Lallo, ciao a tutti. E io prima di chiudere voglio ringraziare Piero Marcelli, inseparabile e spassoso amico di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti del computer. E grazie alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende divertenti e piene di ritmo le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata di Big Bang. Ciao ciao ciao ciao.

Whoa!

Wow.

bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte e a tutti, sono Sara Ragusa di Terre di Mezzo Editore e oggi per la rubrica I libri di Radio Kids vi parlo di un albo che ho tradotto che è come un comfort food, un viaggio delizioso nella cultura orientale del cibo come espressione d'amore. Si intitola Nel palazzo dei dim sum e l'autrice e illustratrice è X Fang, un'artista visiva nata a Taiwan e cresciuta ad Atlanta, negli Stati Uniti. La protagonista di questo albo è una bambina che si chiama Liddy. Per lei è ora di andare a dormire, però non riesce a prendere sonno perché è troppo emozionata per il grande avvenimento che l'aspetta il giorno dopo. Andrà a pranzo con i suoi genitori, al palazzo dei dim sum. Liddy non vede l'ora e continua a farsi domande, ma sarà proprio un vero palazzo? Incontrerà un'imperatrice? All'improvviso, dalla porta di camera sua entra un profumino squisito, impossibile non andare a vedere da dove venga. Così Liddy si alza, lo segue, attraversa un bellissimo giardino ed entra in uno splendido palazzo. Si ritrova in una cucina con dei cuochi giganti e molto indaffarati che stanno preparando una sfilza di prelibatezze. I dim sum. Ma che cosa sono? Sono dei bocconcini tutti diversi, originari della Cina del Sud, ripieni di carne, pesce, verdure, oppure sono dolci. Si mangiavano a colazione o a pranzo, insieme al tè. Ora ci sono tanti ristoranti specializzati solo in queste piccole portate, che sono diventate il cibo della domenica per tanti bambini, che magari incontrano i nonni a pranzo davanti a questi cestini di bambù pieni di deliziose sorprese. Ma torniamo a Liddy. Affascinata da tutte queste leccornie, mette male un piede e scivola in una ciotola per il ripieno dei ravioli. Non fa in tempo a dire ba che finisce anche lei in un raviolo. Ma questo è solo l'inizio di un'avventura golosissima di cui non voglio svelarvi troppo per non togliervi il piacere di leggere e di scoprire come va a finire. Questo era Nel palazzo dei dim sum di Terre di Mezzo Editore per la rubrica I libri di Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: bambine e bambini, mamme, papà, zie, zii, nipotine, nipotini, pupazzi e peluche. Siete sempre qui su Rai Radio Kids e siete all'ascolto di...
1: Big Bang!
0: Con Lella.
1: Ciao Armandissimo!
0: E Lallo il cavallo.
1: Eccomi qui, ciao Armando.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Armando, di che cosa parliamo oggi?
0: Di un tesoro.
1: Bello, i pirati, gli oceani, le isole, poi le mappe, i misteri, le bende sull'occhio.
0: Bello, questo piace tantissimo anche a me. Dan dan dan dan dan. Ma non parliamo di quel tipo di tesoro.
2: Allora, i gioielli, gli ori, gli argenti delle principesse, i cavalieri, i draghi.
0: Neanche quello è il tesoro di cui voglio parlarvi oggi.
1: Ma allora che tesoro?
2: Che tesoro è?
1: Ma l'ho già detto io, Lella, non mi copiare.
0: Allora, buoni, il tesoro che intendo io è un amico. Non avete mai sentito il detto chi trova un amico trova un tesoro?
1: No.
0: E invece è proprio così. Chi trova un amico trova un tesoro vero. Lo dice anche la canzone, ascoltate.
3: Nemmeno coi 40 suoi ladroni Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia è un certo non so che. Presso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. E io direi

amico come me. Oh, sono felice di servirvi. Siete il boss, il re, lo chef. E dolci d'ogni tipo assaggerai. Gradisci ancora un po' di

0: quella l'amicizia tra il genio della lampada e Aladdin, vero?
1: Altro che, quindi un amico e un genio come quello della lampada di Aladino.
0: Giusto, però secondo me non c'è bisogno di fare delle grandi magie per dimostrare l'amicizia.
2: E cosa bisogna fare?
0: Beh, per esempio, voi che fareste per un amico o un'amica?
1: Io dividerei la mia merenda.
0: Ah, vedi, giusto. E tu, Lallo?
2: Beh, anch'io dividerei la sua merenda.
0: Però così non vale. In questo modo tu non faresti nulla di speciale, Lallo.
2: Ma come no? L'aiuterei a mangiarla.
0: Va bene, sei incorreggibile, Lallino. Va bene, poi che cos'altro vi viene in mente?
1: Beh, io se dormissi con la mia amica del cuore starei sveglia tutta la notte per chiacchierare con lei.
0: Ah, una specie di pigiama party tra le amiche.
2: Ma se non si dorme, che razza di pigiama party è? Pigiama si mette per fare la nanna.
1: I pigiama party sono fatti anche per giocare.
0: Sì, ha ragione Lellina, Lallo. Scusami.
1: E lo sai, anche i pupazzi sono grandi amici dei bambini, Armando.
0: Certo, certo. Poi ci sono proprio anche tanti bambini che dormono insieme ai loro pupazzi. Magari orsetti, coniglietti, cavallini.
2: Ma guarda, Armando, io preferisco dormire da solo, perché così posso muovere la coda.
0: Lallo, tra l'altro, tu non ci hai ancora detto che cosa faresti per un amico.
2: Allora, io per un amico farei... Preparerei un bel pranzetto.
0: Bravo.
2: No, aspetta, canterei una canzone.
0: Ottimo.
2: No, aspetta. Cercherei di risolvergli un problema.
0: Bravo, questa è una bellissima idea. E questo significa proprio aiutare gli amici nel momento del bisogno. Per esempio, c'è un messaggio che ci ha lasciato un bambino al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Ecco, mi raccomando, fatelo anche voi, mandateci i vostri messaggi in cui ci chiedete un piccolo aiuto, oppure ci raccontate cosa avete fatto durante la giornata, il vostro sport preferito, fateci sentire una risata cattiva. Tutto quello che vi pare e vi piace, va bene? Ma allora, intanto, Davide, un nostro fedelissimo ascoltatore, ci racconta che è un amico carissimo.
2: Ma allora, scusa, qual è il problema? Se è carissimo...
1: Non è contento?
0: Allora, Davide è molto contento di avere questo caro amico, ma tutti i giorni, quando va a scuola o va a calcio, questo amico gli sta sempre appiccicato, non lo lascia mai, e questa cosa un pochino lo infastidisce. Allora, Lallo,
2: sì.
0: Hai un consiglio per Davide?
2: Guarda, Davide, se è un amico così caro come dici, devi fargli capire, ma con la gentilezza, che sei contento che sia tuo amico,
0: certo.
2: Però non deve starti troppo addosso, perché sennò rischia di farti sentire in gabbiola, e nessuno vuole sentirsi in gabbiola, giusto Armando?
0: Giusto Lallo, molto bravo, molto bene.
2: Grazie.
0: E tu Lella, che insomma c'hai la tua rubrichella che è proprio dedicata ai consigli, che cos'altro potresti suggerire a Davide?
1: Vediamo. Ecco, sai Davide, forse il tuo amico è un po' timido, fa fatica a farsi altre amicizie e così sta sempre appiccicato a te. Perché non provi a presentargli altri bambini, a coinvolgerlo in dei giochi insieme ad altre persone?
0: Ma brava Lellina, è molto giusto, molto giusto. Allora, ascoltate quest'altro. Matteo ci ha raccontato che il suo migliore amico è Luca, perché gli presta sempre le cose.
1: Anche io presto sempre a Lallo le mie cose. La matita, la gomma, la penna rossa.
2: Anch'io presto sempre a Lella le mie cose. L'intelligenza, l'allegria, la simpatia.
1: Guarda che io sono già intelligente, allegra e simpatica. Non ho bisogno di te.
0: Va bene. Diciamo che gli amici hanno sempre bisogno l'uno dell'altro.
1: Ma com'è difficile essere un vero amico.
0: Ma sai, Lellina, non è difficile se vuoi davvero bene all'altra persona, tuo amico o alla tua amica. Facciamo così, vi faccio sentire un'altra canzone dedicata all'amicizia.

0: E siete sempre qui su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in questa puntata dedicata all'amicizia. E con chi potevo trovarmi io se non con i miei favolosi amici Lella e Lallo?
1: Yuhu! Evviva! E noi siamo col nostro amico amicissimissimissimo Armando.
0: Grazie. E noi siamo con i nostri grandi amici che ci ascoltano alla radio.
1: Evviva!
0: Certo. E allora appuntamento ad una prossima puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà.

sia stato, non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fai

0: che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra voce!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me! Ba-di-ba-di-da-di-bi-di-bu-da-da-da-da-da.

Hasta que yo me desargo yo. ¡Cachetotopi!

0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
1: È arrivata Zilia! Dobbiamo andare nel Magiregno!
2: Ciao amici e buon viaggio!
0: I due fratellini corrono sotto la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Trasportati dal vortice magico nel Magiregno, i due bambini trovano ad aspettarli il cagnolino Zampacorta.
3: Ciao Lampadino, ciao Caramella!
1: Ciao Zampacorta!
3: Oggi c'è lo spettacolo di magi fuochi d'artificio!
1: I fuochi d'artificio sono colorati e luminosi!
2: Sono belli, ma a volte troppo rumorosi!
3: Qui nel Magiregno non fanno rumore, ma divertenti fischi! Andiamo al Magimuseo! Lo spettacolo sarà lì!
0: I tre amici arrivano davanti al Magimuseo. Gli abitanti sono riuniti intorno a Re Zampasaggia e Pandaguro per assistere alla gara. Il simpatico Armadillus presenta l'evento.
4: Amici del Magiregno! Sta per iniziare la gara di magi fuochi. Chi sarà l'ignoto sfidante di quest'anno per la campionessa Linda?
1: Siamo arrivati appena in tempo.
4: Non è difficile scoprirlo. Ecco a voi, Duca Puzzoloso!
0: Il Duca e le due faine raggiungono il centro del piazzale con i loro razzi.
2: No, lo sfidante di Linda è puzzoloso.
1: Speriamo non combini qualche guaio.
5: Presto, faine, passatemi un razzo.
0: Duca Puzzoloso accende la miccia e il razzo parte, ma non sale alto nel cielo e quando scoppia fa poca luce. Agli spettatori non è proprio piaciuto. Ora è la volta della coniglietta. Il suo razzo esplode altissimo, liberando una pioggia di colori. E gli abitanti sono entusiasti.
6: Evviva!
7: Lancio perfetto! Sono imbattibile!
4: Che fuochi spettacolari! Anche quest'anno Linda si conferma la più brava!
0: Ma Duca Puzzoloso non ci sta a perdere e ordina alle faine di confezionare un super razzo.
5: Metteteci dentro tutta la polvere scoppiettella che abbiamo!
8: Agli ordini, capo!
0: Le faine montano sul razzo per riempirlo meglio.
5: Con questo super razzo vincerò di sicuro!
0: Ma il perfido Duca accende la miccia troppo presto e il razzo parte verso il cielo, portando con sé le sfortunate faine.
2: Povere faine, sono volate via!
1: Dove saranno arrivate?
9: Entriamo nel Magimuseo e scopriamolo con il Magitelescopio.
0: Nel Magimuseo, Pandaguru guarda attraverso il Magitelescopio.
9: Il razzo con le faine è incastrato nella Magiluna!
10: Bisogna arrivare lassù e salvarle! Anche loro sono parte del Magiregno!
0: Lampadino ricorda i suoi amici al parco.
2: Dobbiamo fare come gli astronauti e raggiungerle con un razzo spaziale.
1: E dove lo troviamo?
0: Arriva il direttore del museo Gallo Leo, che ha la soluzione.
11: Venite con me, amici.
0: Il direttore conduce tutti in un ampio cortile, dove c'è un razzo spaziale pronto al decollo.
11: Ecco il super magirazzo.
7: Com'è grande!
11: È pronto per l'esplorazione del magispazio ed è perfetto per salvare le faine.
7: Lo piloterò io, ma avrò bisogno di aiuto.
1: Veniamo noi con te, Linda, vero amici?
6: Sì!
7: Allora saliamo a bordo e partiamo. Non c'è tempo da perdere.
0: I motori si accendono e il super magirazzo parte verso il cielo. I quattro amici volano veloci nello spazio e raggiungono le faine incastrate nella Magiluna.
7: Ecco le faine, amici. Scendete a prenderle e portatele a bordo.
2: Va bene, Linda. Tu, Zampacorta, apri il portellone.
1: D'accordo, Lampadino.
0: I fratellini, tenendosi per mano, saltano giù. Atterrano sul suolo della Magiluna e vanno verso le faine facendo grandi balzi.
2: Che grandi salti che si fanno sulla Magiluna! Mi sento leggerissimo!
1: È vero! Sembra di rimbalzare in alto e di andare a rallentatore!
0: Con un ultimo salto, Lampadino e Caramella raggiungono le faine e le afferrano. Dopo aver girato intorno alla Magiluna, Linda e Zampacorta ritornano con il super magirazzo per riprenderle a bordo.
6: Missione compiuta!
7: Lampadino, Caramella, siete stati bravissimi! Torniamo indietro!
0: Il super magirazzo atterra davanti al Magimuseo. Tutti lo accolgono entusiasti.
12: Bravi piccoli amici! Avete effettuato un super salvataggio!
0: Duca Puzzoloso, invece, accoglie le faine con il solito rimprovero.
5: Imbranati! Per colpa vostra ho perso la gara!
4: Anche quest'anno Linda è la regina dei magifuochi d'artificio del Magiregno!
6: Evviva!
0: Missione Magiluna compiuta. Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo a

0: Fuochi lunari. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante e trovano Fabio e Luca seduti dentro un tronco vuoto, poggiato a terra.
1: Cosa state facendo, amici?
2: Stiamo giocando agli astronauti!
3: Andiamo sulla Luna e questo è il nostro razzo spaziale.
4: Sarà un'avventura bellissima!

Etc.

0: Dato a me la lira.
1: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
2: Ciao bambini, come state? Eccomi qui. Questa notte voglio farvi addormentare con una ninna nanna scritta tanto, tanto tempo fa. E anch'io da bambino mi addormentavo sulle note di questa canzone. Forse la conoscete anche voi. Chissà. Vediamo un po'. Tutti sotto le coperte, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro e la stella, stellina, arriva.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.